di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Sol maggiore per archi e basso continuo da 6 sinfonie amburghesi. Hamburg Soloist diretti da Emil Klein. Erik Satie, Gymnopédie numero 1, Lente et Dolorée. Élis Sarraute, pianoforte.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Pièce de Caractère, opera quinta, La Dupuy, Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.
1: Georg Muffat, Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

0: di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave doppio movimento. Scherzo, marcia funebre, lento, finale, presto. Pianista Ivo Pogorelic.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Pianista Ivo Pogorelic.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543. Adagio, allegro, andante con moto, minuetto, allegretto e trio, finale allegro. Freiburg Barock Orchestra, direttore René Jacobs.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Freiburg Baroque Orchestra, direttore René Jacobs. Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1, Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà dei Turchini, diretto da Antonio Florio. RAI Radio 3 Classica.

Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La trota, di 667. Allegro vivace, andante, scherzo, presto e trio. Tema, andantino, con 5 variazioni, allegretto. Finale, allegro giusto. Complesso strumentale, trio Wanderer, Vincent Koch, pianoforte, Jean-Marc Philippe.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma La Trota di 667. Complesso strumentale Trio Wanderer, Vincent Koch pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian violino, Raphaël Pidou violoncello, Christophe Gaug viola, Stéphane Laugereau contrabbasso.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio e molto cantabile, finale presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchestra. Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester, Zucker Sing, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie. Sette pezzi per orchestra dal prologo della omonima tragédie lyrique. Ouverture, Entrée des habitants de la forêt, Air en rondeau pour les amours, Gavotte prima e seconda, Menuet primo e secondo, Gavotte vive prima e seconda, Marche, la petite bande diretta da Sigiswald Kuiken.

0: Di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Hippolyte et Arissi, 7 pezzi per orchestra dal prologo della omonima Tragédie lyrique. La Petite Bande diretta da Sigiswald Kuijken.
1: Trio e schina. Tango, documento sonoro ispirato a Corto Maltese di Hugo Pratt. César Strochot, bandoneon. Hubert Tissier, contrabbasso. Claudio Pino Enriquez, chitarra.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Il desiderabile tesoro della saggezza e della scienza, che tutti gli uomini desiderano per istinto naturale, supera infinitamente tutte le ricchezze del mondo, rispetto al quale le pietre preziose sono senza valore, al cui confronto l'argento è come argilla e l'oro puro è come un po' di sabbia, al cui splendore il sole e la luna sono oscuri da guardare, al cui confronto il miele e la manna sono amari al gusto. Buon Ferragosto da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a Federico Vizzaccaro, curatore della nostra trasmissione, in regia, oggi anche curatore delle belle musiche che vi proporremo su un piccolo libro molto curioso, molto affascinante, dal quale ho tratto la frase che vi ho letto, perché il titolo di questa frase è Il tesoro della saggezza, è principalmente contenuto nei libri. Si tratta di un piccolo libro edito Edizioni Sabine, Filobiblon, sull'amore per i libri, di Richard de Bury, una raccolta di 20 saggi scritti in latino poco prima della morte dell'autore, siamo nel 1345, in cui Richard de Bury esprime con fervore questa sua passione per i libri e l'importanza della lettura e della conservazione del sapere. Ecco, ho scelto questo libro perché non solo curioso, perché è del 300, ma poi anche molto affascinante sotto tanti punti di vista, di questo personaggio, appunto conosciuto col nome di Riccardo de Bury. Fu un ecclesiastico, diplomatico e studioso inglese del XIV secolo, celebre soprattutto per il suo amore straordinario per i libri. E siccome noi ovviamente amiamo moltissimo i libri, desideriamo e vogliamo sostenere questa cultura. Dunque, allora, piccolo libro, come ho detto, siamo nel 300, quindi andiamo subito ad ascoltare musiche che ci portano in quell'ambito così ricco della musica del tempo, iniziando con Guillaume de Machaut.

Guillaume de Machaut, Amour me fait désirer. Ensemble Gilles Binchois con la direzione di Dominique Vélard. E beh, certo, la musica di Guillaume de Machaut non l'ascoltiamo spessissimo, anche se è di grandissima bellezza con la sua straordinaria intuizione che ebbe sulla messa di Notre Dame, la prima messa scritta da un solo autore, appunto, era lui, de Machaut. De Machaut che fece anche una sorta di biografia catalogata, è stato uno dei primi autori nel 300 a catalogare tutta la sua produzione, autore che aveva contatti con la grande letteratura, diciamo internazionale per quel tempo, soprattutto italiana, quindi insomma, un autore di grande qualità e di grande spicco. E torniamo appunto a Richard Berry. L'opera, cioè questa raccolta di 20 saggi, non è un romanzo, è un trattato appassionato, perché celebra proprio i libri come depositari della saggezza, addirittura capaci di far rivivere i morti, che è vero se ci pensate, e di conservare il sapere di un'epoca, da un'epoca all'altra. Si giustifica il tempo e le risorse spese nella raccolta di libri attraverso proprio questa passione, che è un eccesso, perché De Berry fu un accanito ricercatore di libri, mandava stuoli di personaggi a trovare libri ovunque, nelle chiese, nelle accademie, nei luoghi, nei monasteri, tanto che fu anche criticato come un po' anche l'estofante, no? Personaggio particolare che non guardava in faccia a nessuno pur di ottenere dei libri. C'è da dire che c'è tanta letteratura sulla passione per i libri che diventa quasi una terribile mania e noi ce ne siamo molto occupati. Il linguaggio di De Berry è eloquente, evocativo. L'autore non soltanto difende l'amore per i libri e per la trasmissione del sapere, ma anticipa molti di quei principi fondamentali che avrebbero poi guidato la cultura libraria nei secoli successivi. Non è che poi fare il collezionista di libri sia così semplice, e neanche detto fra noi fare il bibliotecario, non è cosa di tutti i giorni e non è cosa così semplice. Noi andiamo adesso ad ascoltare, proprio perché il periodo è quello ed è particolarmente intenso il messaggio, del Nome della Rosa di Umberto Eco. E quindi con James Horner ascoltiamo la colonna sonora, tema centrale, dove appunto in questo libro una grande biblioteca medievale custodisce i manoscritti del sapere.

James Horner, The Discovery, da Il nome della rosa, colonna sonora del film tratto dal romanzo di Umberto Eco, pagina e libro, musica e libro dedicati proprio a questo concetto della grande, del mistero e della grande biblioteca che contiene il sapere universale. Riccardo De Bary nasce nel 1287 e muore nel 1345. Studiò a Oxford, ebbe una solidissima formazione teologica e umanistica ed entrò al servizio della corona diventando precettore di quello che sarebbe stato re Edoardo III, incarico che gli aprì poi ovviamente una brillante carriera diciamo sia ecclesiastica che politica. Viene nominato vescovo di Durham, una delle diocesi più importanti d'Inghilterra, e sviluppò una carriera davvero politica e religiosa di grande prestigio e poi anche di grande potere. Grazie proprio a questo potere poteva collezionare libri e salvandoli anche, quindi insomma l'estofante sì, ma anche personaggio di grande importanza per noi, salvando i testi dalla dispersione e dall'abbandono. Il suo nome è soprattutto legato a Philobiblon del 1345, che è l'anno della sua morte. Un'opera in latino in cui esalta il valore dei libri come strumenti fondamentali di conoscenza, di memoria, di civiltà, io aggiungerei di etica, eccetera, eccetera, e riflette sull'organizzazione delle biblioteche e sulla responsabilità che le biblioteche hanno nei confronti del sapere. Devo dire, è davvero molto molto affascinante questo piccolo testo che contiene un'etica così sottile e importante. Ecco, ho dimenticato prima di dire una cosa fondamentale, cioè la traduzione dal latino di questo piccolo libro è di Alberto Spera. Morì Riccardo De Bary nel 1345, come ho detto, e purtroppo la sua biblioteca non è giunta fino a noi, perché anche la sua biblioteca andò dispersa. Il Philobiblon lo ha reso una figura importantissima nella bibliofilia medievale, un precursore della moderna cultura bibliotecaria.

John Dunstable, Puzzle Canon, canone enigmatico, realizzazione ed esecuzione del giardino armonico con Giovanni Antonini. Ecco, Dunstable è uno dei grandi rappresentanti della polifonia inglese, molto celebri la sua scrittura e le sue opere, soprattutto a nord. Noi studiamo poco la musica inglese nella nostra cultura sud europea, però molto importante la figura di Dunstable e della polifonia inglese, che si basa su meccanismi completamente diversi da quelli dell'organum mitteleuropeo, cioè quel considerare le quarte e le quinte come uniche consonanze, che era un po', diciamo, il centro della musica europea in quel momento. Oltre Manica, in realtà si sviluppa un altro stile, che è quello delle terze e delle seste, per quello che poi gli inglesi, io ho sempre detto, hanno avuto i Beatles e noi no, perché quella consonanza così antica e così tramandata del canto gemello, cioè il Gimel, ha influenzato tutta la musica inglese dalle origini fino ai giorni nostri. Molto interessante questo Puzzle Canon, perché appunto canone enigmatico. Il canone è un gioco di imitazione fra Martino Campanaro, per intenderci, un gioco di imitazione molto affascinante, un gioco proprio di alta polifonia che i fiamminghi nel 400 portarono a enorme intellettualismo, quindi canoni retrogradi, inversi, quindi scambiando gli intervalli nella cultura proprio generale. Il canone, pensiamo a Bach, è uno degli artifici più affascinanti e riusciti della polifonia del tempo. Ecco, Riccardo De Beri, come ho detto, bibliofilia. In effetti questo piccolo libro si dipana attraverso diversi capitoli che hanno l'intenzione quasi di purificare l'amore per i libri, e anche diversi capitoli che hanno l'intenzione quasi di purificare l'amore per i libri, e anche un libro

Wolfgang Amadeus Mozart, allegro maestoso, il primo movimento dalla splendida sinfonia concertante per violino, viola e orchestra. In mi bemolle maggiore, K364, l'orchestra sinfonica della NDR con Christoph Eschenbach e Midori al violino, viola Nabucco Imai. Filobiblon, ecco questo piccolissimo libro sull'amore per i libri di Richard Berry, del quale vi ho parlato in maniera molto generale, perché è il personaggio che è particolare, che è affascinante, no? Ci sono dei passaggi di grandissima bellezza. Lui dice: se vi avvicinate ai libri, vi accorgete che loro non dormono. Se chiedete e indagate, non si tirano indietro, non vi rimproverano se sbagliate, non deridono se siete ignoranti. O libri, che siete soli, generosi e liberi, che date a tutti coloro che vi chiedono e rendete liberi tutti coloro che vi servono fedelmente. Ecco, ci sono dei passaggi estremamente, devo dire, suggestivi in questo piccolo libro, che si aggancia anche ai tempi pesanti. De Berry fu sostenitore della caduta di Edoardo II, quindi poi collegato alla politica di Edoardo III, ma dovette assistere a guerre, a intrighi di corte. E in tutto questo lui realizza questo piccolo sogno, piccolo, grande sogno. Poi noi abbiamo perso tutto perché nei secoli si perdono le cose, ma rimane di lui questa idea di un personaggio di grandissimo valore, di grandissima importanza. Ripeto, anche magari lestofante, perché i libri li rubava, cioè aveva una mania veramente terribile per i libri, però ha salvato tanto e ci ha lasciato tanto. Noi ci lasciamo, prima l'abbiamo nominati, adesso li ascoltiamo con A Day in the Life, proprio dei Beatles. Da Anna Menichetti ancora un buon Ferragosto a tutti e a domani.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
8: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
6: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Un violento terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'Indonesia orientale, epicentro al largo dell'isola di Flores, segnalati diversi edifici crollati con un bilancio del tutto provvisorio di 20 morti. Rientrato l'allerta tsunami, ma le autorità esortano comunque i residenti ad allontanarsi dalle zone costiere.
3: Negli Stati Uniti il presidente Trump torna a minacciare l'Iran e annuncia nuove mire sullo stretto di Hormuz, ma Teheran ribadisce lo stretto è stato, è e rimarrà sotto il controllo iraniano.
4: Dal palco dell'Accademia di Polizia di New York, Trump tuona contro Teheran, presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio americano. Sulla guerra e sugli aumenti di benzina nessun indugio, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia iraniana. Il leader della Casa Bianca ha rilanciato i temi a lui cari, ordine pubblico e impenetrabilità delle frontiere americane. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa tra Trump e Musk, ora regna la pace. Su un volo per Pechino, Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di midterm il prossimo novembre. Claudia Stamerra, GR3.
2: In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani a un villaggio palestinese. Allontanati alcuni attivisti italiani che si trovavano sul posto. Il corrispondente.
5: A Kusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
6: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
5: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo, sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
7: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
8: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: È massima allerta a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizia e militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa dalla frontiera proprio nel giorno di Ferragosto. Intanto l'agenzia europea Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi dell'anno.
2: E in Italia sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, mentre i rimpatri sono cresciuti del 34%, è quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Secondo il Ministero dell'Interno, inoltre, l'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi sono calati del 10%.
3: 11 morti, intanto è il tragico bilancio dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati ieri dalla ONG SOS Mediterranee, che accusa le forze libiche di speronare i gommoni di migranti.
2: In Calabria e in Toscana oggi sciopero della grande distribuzione. I sindacati protestano contro l'apertura nei giorni di festa di supermercati e altri esercizi.
9: Non è la prima volta di una protesta che dal punto di vista sindacale vuole riaffermare il valore del riposo insieme con la propria famiglia e soprattutto contestare il ricorso a contratti part-time, spesso involontari, più flessibili e con salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGIL.
10: Il modello organizzativo di queste strutture commerciali è basato sul part-time strutturale, quindi la gran parte del personale è assunta con contratti part-time, per lo più almeno per 2/3 involontari.
9: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole degli accordi firmati proprio con i sindacati. Quindi no è l'accusa di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
11: Ci sono 13 milioni di persone che sono in vacanza e si concentrano in queste settimane del mese d'agosto. E quindi il ricorso al part-time è un ricorso assolutamente indispensabile per gestire flussi straordinari.
9: Fabio Comini, GR3.
3: In chiusura lo sport che ha regalato ai colori azzurri un'altra giornata ricca di soddisfazioni agli europei di atletica, due ori di Nadia Battocletti nei 10.000, di Tamberi nel salto in alto, sul podio con l'ex campione olimpico anche Matteo Scioli, bronzo, medaglia dello stesso metallo anche per Desalo nei 200 metri e a Parigi agli europei di nuoto Simona Quadarella si è confermata regina del mezzo fondo dominando la gara dei 1005.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
13: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno e buona giornata di Ferragosto da Laura Silvia Battaglia. Siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Questi sono i nostri titoli di oggi. Iniziamo da Times of Israel. Trump says he'll hit Iran hard. Trump afferma che colpirà duramente l'Iran economicamente e che presto dichiarerà Hormuz territorio statunitense. Il presidente degli Stati Uniti esorta gli americani ad accettare prezzi del gas leggermente più alti per il grande servizio, parole testuali, di aver impedito all'Iran di ottenere la bomba nucleare e minimizza le preoccupazioni sulle condizioni a bordo del portaerei. Dalla stampa israeliana passiamo alla BBC, il servizio pubblico britannico. Un morto a seguito del terremoto di magnitudo 7.7 che appena colpito l'Indonesia. Una persona è morta a seguito di questo terremoto che ha colpito il paese la mattina, provocando il panico tra la popolazione di Maumere, la città principale dell'isola di Flores, che si è riversata tutta in strada. Ci sono testimonianze video del porto da cui si staccano grossi pezzi di cemento. Il terminal dell'edificio è caduto sui passeggeri che erano in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni sono stati scaraventati in mare dal crollo della passerella di accesso della nave. L'allerta tsunami è stata dichiarata, poi revocata, e le squadre di ricerca e soccorso si trovano nella città di Maumere per liberare le persone intrappolate negli edifici danneggiati. Dalla BBC passiamo alla stampa francese. Le Monde titola «En 48 ans de métier, je n'ai jamais vu ça». In 48 anni di attività non ho mai visto niente di simile. Il caldo intenso sta accelerando la vendemmia e fa temere una riduzione dei raccolti. È un'apertura di Le Monde sugli effetti del caldo estremo, ovviamente sono dei beni più importanti, i beni più importanti agricoli della Francia, che la vendemmia e dunque il vino. Le alte temperature del 2026 hanno accelerato il ciclo di crescita della vite, provocando una vendemmia molto precoce in tutta la Francia. E sempre nel paese, quasi 500 persone sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato incendi boschivi dall'inizio dell'estate, mentre i vigili del fuoco anche in altri paesi europei stanno combattendo contro roghi feroci. Dalla stampa francese a quella tedesca, il tedesco Deutsche Welle apre con un reportage dall'Afghanistan, titolo «I talebani sotto pressione da parte degli insorti dopo 5 anni al potere», firmato da due giornalisti afghani, Masood Saifullah e Zamzamani Azai. I talebani sono riusciti a riprendere il potere in Afghanistan esattamente il 15 agosto 2021. Ora si trovano ad affrontare fazioni armate che sfidano il loro governo e mettono a dura prova la loro pretesa principale di garantire la sicurezza. Ultimo ma non ultimo, il processo caso in questo momento alla corte di Manhattan, che sta facendo parlare di sé tutti gli Stati Uniti. Luigi Mangione's case hit a cultural nerve. Il caso di Luigi Mangione tocca un nervo scoperto culturale. Si tratta dell'omicidio di Brian Thompson, che ha sconvolto la maggior parte degli americani, e molte persone sui social media hanno però iniziato a mostrare solidarietà al suo assassino, il signor Mangione, incanalare la propria frustrazione nei confronti del sistema sanitario. Ricordiamo che Mangione ha appena ammesso alla corte di aver ucciso Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, dopo essersi dichiarato colpevole di stalking con conseguente morte. Ha detto: sparato al signor Thompson a Manhattan e lui è morto. L'uomo aveva 50 anni, era padre di due figli, e Mangione rischia una condanna massima all'ergastolo. Iniziamo ora la lettura ai principali media internazionali, con l'assistenza tecnica di Pino Lombardo da Catania, di Paola Brai da Roma, la regia di Giulia Nucci, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. E andiamo più in profondità sui titoli e le notizie principali, soprattutto quelli che riguardano, come chiaramente si può intendere, la politica e le guerre. Avevamo letto appunto l'apertura di oggi di Times of Israel, e anche Al Jazeera diciamo, racconta ancora l'ultimo capitolo della guerra in Iran e titola anch'essa Trump promette di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense molto presto. Quindi titolo estremamente simile, quasi tutti questi titoli infatti sono basati sulle dichiarazioni di Donald Trump. Vediamo qualche dettaglio, soprattutto dall'altra parte, risposta alla minaccia di Trump di rivendicare lo stretto di Hormuz, il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi dichiara che il canale rimarrà iraniano e che il blocco continuerà fino a quando gli Stati Uniti non accetteranno la sconfitta. E il ministro degli esteri, sempre iraniano, Rakhchi, afferma che il memorandum d'intesa di Islamabad ha segnato la fine della guerra, non un cessate il fuoco, sottolineando che gli Stati Uniti hanno violato l'accordo e che i combattimenti sono ripresi, non lasciando quindi alcun cessate il fuoco di 60 giorni da estendere. Ci sono anche qui una serie di approfondimenti con diverse interviste a personalità politiche o diplomatiche o dell'intelligence statunitense. Qui nel Jazeera Mark Ginsberg, ex ambasciatore statunitense, anche consigliere della Casa Bianca per la politica medio orientale, afferma che la guerra economica tra gli Stati Uniti e l'Iran è destinata al fallimento. Intervistato al Jazeera dice che l'attuale campagna dell'amministrazione contro l'Iran è probabilmente una strada a perdere. Ha dichiarato che, sebbene gli Stati Uniti abbiano a lungo utilizzato tattiche di massima pressione, la situazione attuale è diversa perché lo stretto di Hormuz è completamente in gioco e l'Iran è completamente tagliato fuori dalle riserve di valuta estera di cui ha bisogno per sostenere la sua economia. Tuttavia ha avvertito che la Casa Bianca non ha una strategia chiara per risolvere la situazione in stallo e dice che di questa situazione non c'è una fine per questa amministrazione. L'unica cosa che sappiamo è che è impegnato, che Trump è impegnato in quella che io chiamo una campagna di resistenza epica. Ancora sui temi della resistenza, a questo punto alla pressione iraniana, ne parla Dan Grazier, che è direttore del programma di riforma della sicurezza nazionale presso lo Stimson Center, sempre negli Stati Uniti, e dice che l'Iran probabilmente può resistere alle crescenti pressioni economiche statunitensi, perché, dice, uno Stato paria dal 1979 è stato soggetto a numerose sanzioni nel corso degli anni e quindi è interessante pensare che l'amministrazione creda che una forma di guerra economica possa ora produrre il tipo di risultati che 6 mesi di attacchi militari non sono riusciti ad ottenere. E poi dice anche che le forze armate statunitensi hanno anche altri obblighi di sicurezza in tutto il mondo, quindi è importante che non si rimanga completamente senza munizioni. In sintesi, riassume che questa è una sorta di massacro, di gioco al massacro economico. Vincerà chi resisterà di più e quindi quale delle due parti si tirerà indietro prima della collisione? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Anche il New York Times apre con questi temi.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten.
2: Mit Miriam Thomasson. Ex-Senator Peter Lini fordert die Beibehaltung des Wahlkreises Unterland. US-Präsident Trump beansprucht die Straße von Hormuz als US-Territorium. Das Wetter sonnig bei 32 bis 36 Grad. Der langjährige Senator Oscar Peter Lini fordert die von der Abgeordnetenkammer beschlossene Verkleinerung des Senatswahlkreises Bozen-Unterland zurückzunehmen. Peter Lini sagte auf der Podiumsdiskussion am Abend in Tramin, die SVP müsse, um den Druck zu erhöhen, notfalls die Koalition mit den Rechtsparteien in der Südtiroler Landesregierung in Frage stellen. Der Wahlkreis sei das Ergebnis jahrzehntelanger Paketverhandlungen und könne nicht mit einem einfachen Abänderungsantrag zerschlagen werden. Zur Podiumsdiskussion auf Einladung des Schützenbezirks Unterland waren 300 bis 400 Interessierte ins Bürgerhaus Tramin gekommen. In Innsbruck beginnen am Vormittag die Feierlichkeiten zu den Auszeichnungen des Landes Tirol. Persönlichkeiten aus Nord-, Süd- und Osttirol werden in der Hofburg in Innsbruck für ihren Einsatz für ihr Land geehrt. 41 Persönlichkeiten stammen aus Südtirol. 3 Männer erhalten die Tiroler Lebensrettungsmedaille für Einsätze, bei denen sie selbst ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Ein Großbrand in Latzfons hat gestern Abend das Wirtschaftsgebäude des Rothofs zerstört. Rund 200 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus mit Ferienwohnungen übergriffen. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Brixen gebracht. Drei Tiere kamen beim dem Brand ums Leben. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormus nach eigener Aussage zu US-Territorium erklären. Der Iran erleide gerade eine vernichtende Niederlage. Anschließend werde er die Hormuzstraße zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat New York. Genauer führte er seine Absicht nicht aus. Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist es heute früh zu einem schweren Erdbeben gekommen. Der Erdstoß hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7 und ereignete sich in einer Tiefe von rund 10 Kilometern im Zentrum der Insel. Zwei Menschen kamen ums Leben, eine Person wurde verletzt. Indonesische Behörden gaben auch eine Tsunami-Warnung aus, die später wieder aufgehoben wurde. Die Trentinerin Nadia Battocletti hat bei der Leichtathletik-Europameisterschaft erneut das Langstreckendouble über 5.000 und 10.000 Meter gewonnen. Die 26-Jährige aus Cavareno siegte gestern Abend über 10.000 Meter souverän. Bereits drei Tage zuvor hatte Battocletti den Titel über 5.000 Meter geholt. Battocletti gewann zudem zuletzt auch den Silvesterlauf Burgklassik in Bozen. Das Wetter. Am Vormittag scheint verbreitet die Sonne, in der zweiten Tageshälfte entstehen einige Quellwolken und in der Folge sind einzelne Hitzegewitter nicht mehr ausgeschlossen. Die Temperaturen bleiben überdurchschnittlich mit Höchstwerten von 32 bis 36 Grad. Der morgige Sonntag bringt zunächst viel Sonnenschein, im Tagesverlauf werden die Quellwolken größer und daraus entstehen über Südtirol verteilt einige Gewitter, die stellenweise auch kräftig sein können. Redaktion von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Peter Malverdeiner.
1: Rai Südtirol, Musik zum Feiertag.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon domsdi dalla redazione Rai Ladinia, chi ci argomenta de nos notiziar in quei sada ai kindes de agosto. In quei Santa Maria dai Cioff sien di de gran festa, il jei nauni saurandat grause si bedais il marit l'Antirol, tena cerimonia solena di Spruc, le proda andri una reinschen valgung ladings. Trop traffic il in quei domani domania, un po' d'longo in ciascun l'autostrada, da 24 milioni d'auti, se muov chis di saldo de stimmes a livello nazionale. E ho tiede Südtirol, in tanki dis de Ferragosti plucciarisch a livello nazionale, allo de Dac del Ministero del Turismo a Roma. Sungi social van l'ora uni di strambaries nuoves, tanto l'ultimes che fece la raida del web, il cala di auti telecomandei son il troic portata legte sora pista in pazz. Ding stavan Laura und de Pluporto ist ein Ski, der Rayon Dolomiti Superski, der Gardaina Isent Lauch, der Feenmarsch und der Wand zum Portoi La Longia, aus son Stadt Schaudai. I da noch notiziert, na ker daura prascha puk, weil an quei nante, kung la Transmission la Coppa del Café, quei kung Nadia Runger, gerjona dar vista letterera Lingua Franca, publicata da Promo Paris, kung il fin de Portea Dum, kike schrist na Rujneda Neolatina. Ma jongzang, dan provia, in quei Santa Maria dai Cioff, si di nauni saurandat grauges si bdaies de Marit l'Ante Tirol, tena cerimonia solena a Dispruc, le pro d'Ante Riunere, n'ce n'valgung ladings.
2: Tante le persone che in cui fanno l'amdaia di merito in cui la gang la valba di Asiuria con Vilaet. L'amdaia ci fa per sua attività per la vita di Ligia. Heinz Canings ci fa l'amdaia per le musiche e la urcung i giogni. L'amdaia per suo merito del social ti va Mattias Larschneider. Wolfgang Moroder ci fa l'amdaia per suo merito per la cultura ladina. Tante chi ci fa l'amdaia di salvamento di vita in cui tenis costa di Badia. Zmdajes in judas dades fora d'Anton Matl e Arno Kompacer. Domis de vanyes po de fora garanties krust merit e al vanyes primis vint trai personas cun zmedajes salvamant de personas. Karantunt duce premia vain da Südtirol.
1: Ein Rang melde Furkirotor an Seira Latz von Ziel Lapia Furkeltubladen, lügt der Rohr at la Flamme saladisch

0: Ru de Fin, dau Deutsch an Turm, si de Stoffur Kruja de Lech de Prascha, as Kunjara n Major Dan impedik la Flammes, Straja seinante sung la Chasa at Lonja, ungen de Stoffur Xantangel in Trevant fat Mail Confrides Lasires, il uniportat Spedel, a Persnong, drei Tieres, ihr Mordstel Furg, la Gauja de Milde Furg, ne Jemani at Lera, Brujal an Chas Sankt Martin, de Passayer, Saura Luca Pia Furkel Boschke, Schabanki de Stoffur, la Gruppe de Sankt Martin, Sankt Leonhard, die Saltaus, sie intervenides con Gran Prascha, Salaflammes, Schlagjaura, Sunna Spersa, dent auch 500 Meter Quadrat, und auch 2 Jahre, eide Stoffurk, Abudalauch, bei der Studedut, in der Studedafurk, ihre Stessung und Post, und Schessaura, Nord, Permatraverda, Kilfurk, Nevanja, Niasu, Moniade. Sungel Ritten, ihr Lentant, na Grang, Charestia de Ega, Kungel Kmungfisch, Apelai, Zitadings de Spanja, Ega, Dlonkulak, Lava, Prohibiel de Spritze Prei, Verzons, Prohibiel an Stave all'Auto, Omude Legat la Nudadoyes, Berntant, Tirunimenaju Legat la Fontanes Publicas, l'invita la Population, ihr Dadurve, Metant de Gatte Chasa Kun Mesura, Metanta Kleva de Bujang, i Plus Sterk, Unin, Melde Furktel Bosch, Gaspor Maggiore, Ascomanciaman, la Valeda de Non, il Fuoco Rotora, il Primia de Bildedang do Jenes, doc la da Titel Tarluiten lang, Schabanki de Schlafuoco Rieschrui, Sungel Posta de Studella Flammes, Salburai Tratinantes und Plutseines de Metri Quadrat, la Flammes Samurfen Perzo Tatiara, den Rayon Natnia Sauri, Tarue Permetz, Sungel Posti de Schlafuoco de Spor Maggiore Cavedago, Andalo Ifai, ich bin sustenier der Jolri und der Stoffwerk professionell der Trend. Trupp Trafik hier lang kui i dumang dumang ja puet lang kannst du sung lauto streda und auch wind 4 Millionen da Autos muf kisch dies sal da de Stimme sa Level national.
1: Es strada sarenant der Trafikades kasch findet mit Ferragost. Angst a später blüht wind 4 Millionen da Autos sung es strades. Dumangsch kommandsch ei Tourist da jetz ruck. Pur in kö sabdai kinsch e dumang dumani assac, et sung lavind dui dütel del livelt trafik plü alt, fosch. Gig viajaia mas facunt sung l'autostrada del Brenner cun trafik e tamst viage plü lunch. Dan da düt tratang zores plü frequentast viage des il trafik aumente. T per poc troc in kö chamo sung liadet la direzion dra jungs pur ferias, röja troc bel dumang in dot zruck tels grand cittes.
0: I Hotel de Südtirol jentan kisch dis de Ferragosti plutscharisch a livell nationell al da de Datschtel Minister del Tourism a Roma kostan an nuet a pusteda online de Südtirol en media 323 euro de kisch dis de Plucket la Sardegna u la ki prieges mesans hier de 167 euro o del Trentin kun medias de 204 euro per nuet den Hotel. Mpa jel na grang domanda dan tal duti lua stamont u la cl 80% de bella vestra pusta dan or. Incidente cum la rodat la nuete passeda sung na strida forestela a Filanders sus du jelen taumesa la ung de nuete nal de Südtirol jetumant ankel fur nova juvir si compagnia rieschkrida ajut lal na schutl 1991 sa fata san mel alcha mal fava furcusciant da la prima cura sung il post il uni trasportat spedela a Bulsang cum ambulanza la Krausplancha de Tluses ia Sankt Andres aura persnung jen auto fritorat strida is superen Rana 8 Naila nasciudat il 1998 e unida meneda de spedel a personung cum ferides mesanes. Il Comune de Ampazza da Tora na ordinanza per plurespeti crianza di post pubblic del centro turistic una volnia sprigule turistic ma fea na maniera che vanno rispettare la regola della comunanza per una mia convivenza d'antar gesti giant il post. Con il provvedimento vanno proibito antar l'autre de sponder sung ischalieres de monumenti della plazza da parche sung streda o dell'antredes de fabricac proibì vanno lancio de bivacche se l'ave dormiti post pubblic o gin canta auch zanzavester furni al do, des mustrang putscha crianza e des turbani autri. L'ordinanza, di tradesh de agost, je so tschritta dall'ambolte Gianluca Lorenzi, ne vuol nia ti feviara ai turisch, ma matern ramma cicchia de massa. L'ordinanza, vaesen cedant straufunges, guadai 25 ai 500 euro, ma l'intenzione je cala de fe controi plutelsani de la prevenzione. Sungi social, wann Laura Uni di de nuova strambaries una ad l'ultimas, je kalla di auti telecomandei sungi trois da mont, plovisa stratel de videos, ke mostra doi de pitli auti telecomandei super un trois da mont l rayon d'ampaz, tantr lauter sungel trois ke porta talek de so rapis. Alles telecomandei dal vestr doia e dantri 35 40 anni, ti luas plus 30 arts dal vestr stat de pluturisce, xasenti matuia la strantes per de la precedenza i auti telecomandei. L'aeroport de Catania da San Quino già uri bella dalla doi d'oms di das li nove estremesung prigiulieres de Saura e Piavia da Catania doc l'eruzion gletna je per la scedo. Il da San Vestro manco ciandri fulim tlair perca la decision la SAC, la società che maina l'aeroport de già uri. Ino sa spieta che l'attività dell'aeroport a Catania va nina tauta su gradualmente via per l'oms di la situazione resta in an sotto osservazione da per l'autoriteis. Den Tormaten stärken l'Indonesia al manco 20 Personen per la vita troppe si feri.
1: Don Trumurot stärk sung le Isola Flores dang l'Indonesia il ste al manco 20 murci alla dodel sorvist salvament. Il Trumurot con una forza 7,7 a 8 km di profondità a sure sottisura l'isola d'lust l'Indonesia. D'plu i video che mostra sulla situazione. D'do il ci ha mostrato più Trumurot d'antarator un con una forza 6,1. Als Grange Casadas ein Schwarztumer der Umabitation zu Tatras Perz la Provincia. Pur sua Position è l'Indonesia conota toccata da Katastrofes Naturales. In Schl 2004 kank 100.000 Personas a purdu la vita tan Tsunami.
0: I jont Gerdaina u la Kalvan Laurantia d'Insta sung i Purtoies Daischki niet laur de fin majeren trovan sung il Purtoi la Lonja Purtoi ke manatschava te ungen luog de jumuiaju per fe su la Berche sunira la droa belau 2000 tschuks a la fin d'Ottobre mesas al Purtoi no vestrinjnia in Sagurazza.
2: Danke, mille Sturisch, war die Predis sus uns tschada, wenn es von la Lonja bilda eines Laura popudai garantin purtoi in Sugurazza, produc kreke girad in vieren in orkung ischki. Audion Thomas Komple, responsabel di purtois las tschada.
3: Gestanung baratung ora, trajung dantr kuka i gran puntung, musum barate ora la vidla bercia, chiesun da belau 40 anni, i dato klajuni da freda, i musang dike duci pei, ke tan sulla netzen, ke la volkals vor duz montiert, sul vedlen jam ikal fangaling von ihr plus kurza von ihr plus data i prkalons musu sagen gestan eben ich kumche ja barate ora dut
2: und portoi van stitsa su da neuf ka sprna lungatsa de plus manco 400 metri
3: prim tok va da gran punton kin da la madonna il tok de dit il lo un sagen montel tok da fe il lo circa 100 metri il lo il laurum pom kompliziert da ja kon musu un po fure pontas per festel terreno sotita ja che lo vol terreno eben il problem gia sotora i lons musu eben fremenje del terreno i po sfajung in ola berce dol su.
2: Il van plu kaut me la ura con la ranch la società, me la ponte san la chafe da na firma da ora da ca, ki rueda da lerc con machines spezielles.
3: Nau son deciso de fein od lang, per valgun motivi, un motivo fora che la berce ad lang i lons la möglichkeit la fesu in o ben vendretta, che lui dic muson nia fein eingrimf den rayong aditeten na zona knomonia laura theoretisch rung in osul medemo kokla fordant i ulong eben ange chalet la chei langs pres fer ange dum ria din wirn i chila un pudu un mem su ta ye grand sport langs kai for propi premet sala ved la bercha il rest un dut pudu la chei i kal sta na so eben din wirn al grand vantage ex fish un pudu um ria paranjons un pud neife
2: la re kun la niam tol plu lauch mal pasneit mir la natura in spera kltanie pral manka 40 ani per questa ragione, an tot l'erisch, kem fredesch manco schnell.
3: No, materiali schick beton und schick, alla di dan quei van nia plu lascia proa fe pistz, no. Aia di tlo alla auta, kok nausun tlo tintel rayon, sota scudnanza, e lo van nia plu fate laus de beton, su lacrimus an nia vis trompedingt.
2: Per pudai fine il laus per tempi aura, spero saman che il tem preste un kin terto ton forbel. Du cicciux, na lungazza de 4 metri, van brucei, ita caia du mamang.
3: Lì un gran lauch, lì duci volanzi anche nia valivs, mus un po' chalet, fem po' bella, di fem po' lauch schickstocca, e per quel tangiuta anche, e pron de fine, per la fin d'ottobre, la gira ora è knoppe, e no mus ranholz pustet se canal transla, va propinia.
2: Nazadi Thomas Comple, responsable di portoi la strada. I lavori sul portoi la longia unirà costare intorno a 1 milione di euro.
0: Na der Fideta traditionella per Ferragost hier in Koi Doms die Zahl bei Plavisa der Kater Doms die nannte la Stredes Nives, Streda Maisules, Ibana zum Plaza de Kmung. Il Giran de Fileda Musiges Ballerin sie trocht es per celebre la Traditions Alpines per Plaja di Gesche i da Gentil Post. I a Santa Cristina il sungo programm Dumang Dumania la Manifestation Nuova il Doms di Dauch. In questa occasion sarà il mesung Cercespaisa Daucha tipica son de plus stanch metui su Trajong da Giappé. Il Saran Doms di il Sani de la Bona Saure si del Stea Dumt in atmosfera da Stessauri. Accompagna la Manifestation sarà il Mattia Demetz con l'armonica. Ich komme schon dalla Kater Doms di Porgi inant un King dalla Sius. La Lingia dan contedes con autores un libro una montagna via primange de luggio e agosto a Urtijai il sungo program d'odman lunasaic 7 agost dan conteda con Carlo Cottarelli che presenta si libro l'economia facile con respostes samples per capir il mondo dell'economia libro che un promat de rispondere a domandes che truppe se fece daulac il vai soldi che ti da giunga al stato a ciuldic i davanis la taglia i dantri più basso l'Europa a ciul di che il prezzo del benzina va ne aggiunga anche il vaggio il prezzo del petrolio. Dopo la grande questione che tocca la vita di un'unione e di un'unità. Carlo Cottarelli, economista e autore di libri conosciuti, la abbonciaria di dirigenza di istituzioni pubbliche importanti e si è fatta in nome per questo stato commissario per la revisione della spesa pubblica, la Spending Review del 2014. L'incontro è dal lunedì che va a Urtigei, la casa di cultura, e da mese la siesta sera, l'entrata è de bante. I union a rujnet del temp in cui resta il ciaut da domani in antilududante precipitazions che sfreida l'aria tanta fe passe che sta quinta onda de gran ciaut.
1: Doda in domani des les temperatures in dosar passe. In cui domani resta il ciamo cialt. A Balzang il nu registrina nuz tropicala con più di 20 degra la 29esima in gstan. Doda i dis con temperatures da record e l'inscioincion valur più alt tanta res nuz tropicales. Pur domani, domani, ama più bari il livello d'allarme più alto. In lunedì, desna perturbazione dell'Europa del Nord, pur te prims temporai, le temperature stessi zurück. I valori più alti des aggiungi 30 de gran lunedì e 32 de gran mertos.
0: Itlo fina nos notiziar de grapra vai escuta su Jean Zaninante con la Coppa del Caffè, ngue con Nadia Runger.
4: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladings della RAI.
5: Vis-à-vis, con Nadia Runger.

0: comencha al projekt Lingua Franca de Victor Lejeune con la idea que ya pa mang man kershuda en kina a deventen manifest, un appel a valoriser la rojnedas tres la poesia, l'or creatif i collectif. De grand ajout favel al comencha mantencha l'ambassades a Paris.
1: Donc en fait, pour trouver tous les contributeurs et pour donner du corps à la revue, je suis allé voir toutes les ambassades, tous les instituts culturels des ambassades à Paris, de pays qui parlent une langue romane. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup des contributeurs.
0: Une autre partie importante du processus de l'or va vers la traduction, qu'on y va fort fait dans le dialogue avec l'auteur ou l'auteur. La revue littéraire y a lancé le pro-rougenedes que Victor Lejeune ne connaissait pas dans l'année. Il fait spé escriteur de langue capra, l'une zeit internationale. Fait la revue littéraire, Chris Ostani contacte auteurs fait traductions stampées. Donc, il y a un moment spécial de ce processus.
1: La parte qui m'a intéressata di più sarebbe l'inizio, cercando le persone, incontrando le persone e capire che trovano pure loro un interesse in questo progetto, che non lo facevo per niente, ne valeva la pena. È stato molto un momento forte per me. E poi, quando l'abbiamo stampata, perché l'abbiamo stampata noi, a mano, nel laboratorio in cui faccio le mie cose, visto che sono falegname e faccio anche una produzione artistica nel mio laboratorio. E la prima copertina che abbiamo stampato a mano, quando l'ho tenuto in mano, sì, quello era un bel momento.
0: 400 copie della rivista a Victor Lejeune stampate si lauratura. Bel fostel da fina rivista annuela a Diesel. Idee spaldauni altruppes. Per esempio, se anche te persona per finire creazioni poetiche, scolative e te de plurugnedes.
1: Questo primo numero era generale per raccogliere un massimo di gente, di lingue diverse. I prossimi avranno tutti un soggetto, un tema. Magari il cibo, l'amore, la montagna, che ne so. Ho già qualche idea e vorrei. In questi prossimi numeri vorrei lasciare un spazio più grande alle creazioni collettive.
0: De più informazioni sulla possibilità di appostare Lingua Franca già presso linguafrancarevue.com o in chat media sociali. A Rosne con Victor Lejeune mantando in nota un buon calfeis a Rosne con Sakai da Ora de Ca, una esperienza nos porta in ant. Danos, wenn ihr Rosnat ang suens le plurilinguism, kann podessa da traimine, kaltol me ite la Rosnedes todesk taliang i lading, chantant il plurilinguism chaldi grant, italite unisorte Rosnedes, was aura confings, i abandonan kina meila tira forma, kokada lingua franca, na Rosneda zanza paes, mate ondas, dinamica, kokel des mostrancha el kujartel la revista letterera. Il titul Lingua Franca ja skrit te pustomes blanche, da via weisen ondas, schicke kanken die Celle al mer da la suju, vor un movimant kauke la rojnedes ke rojnong. I kisa ula ke la poesies ke skrijong limpea nas pod long ma purte. Kun kas va saludi per un kuei, merci, da gra ke es skuta su in bel domesti. Al mikrofon va saluda Nadia Runger.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Fodom ist denke la festa Santa Maria Maor. La festa scomence con la massa pur ladin il pro don Andrea Constantin a Benedictus. Na tradizion vainant da generazions. Do dolce de la premiazion glimpain pur la cultura ladina so in plaza. Alinu premie la sora maestra ladin la valada, Isabella Marchione, chi al giunsa.
3: Sì, mo se di che calde diventerà maestra le dagnara tempo il mio sogno co che di romper talion, no? Mio desiderio e in più maestra de ladin che le mio lengas de la mere le laur che fece con gran passion che me vende al cuor.
1: A dit Isabella Marchione, premiata in Cœur de Santa Maria Maor, sot la chasat comune la pli. E a Csprok e l'incognu sur Andesho Gvignan, l'scrush em daest merit land Tirol. Cianti 40 zaras capudiu piedonam daiat la hof pur ca Csprok. Vint trai e persoanas honoradas cum la crust merit. Dantari 41 di honorada al Sud Tirol ne lincem valguint la dings. Siur Jaco Vilait, che al diungzan e nu premie pur cica la fat pur la digiat la valbadia. Purt plu an e ste de gang e la fint cșmais val in pensiun.
4: Por me este ca esta na cincunda mesi di. Mo in Espania meritada, un po' hai l'igrezza ampara. Diciamo, facciamo più l'igrezza da de mia pert, da facci che su muda facciamo per la vita religiosa da Valbadia.
1: Adizio Riaco Vilait. Il dottor Wolfgang Moroder d'Urtigiai è il mio premier per ciò che sa deje con l'ingazza e la cultura ladina. Heinz Canings è il mio onore per merici la musica e la ur con i giogni. Per ciò che l'argiunt del sociale è il mio onore Mattie Larchneider. Il controllo da Joler, da parte delle forze dell'ordine, passa ancora al gruppo del Cedenac fora contro Gardana e la Valbadia. E gli apportera le forze dell'ordine in e-bike pronte per le emergenze. Adiung il comandante di Carabinieri da Burnek, Mirko Macaluso.
5: Wir sind alle mit einem Funkgerät ausgestattet und natürlich, wenn jetzt von oben vom Hubschrauber aus eine gefährliche Situation wahrgenommen wird, wird sie sofort an der Streife, die eben unten im Einsatzgebiet ist, weitergeleitet. Und dann wird dieser Verkehrsteilnehmer rausgenommen und er wird dann zur Kasse gebeten.
1: Il fin della misura di sicurezza sura giusto le Dolomite in cui desester cara da garantire sicurezza. Angere o riconosce ad ora sa comportamenti pregurus e evite. 50 i mesi di trasporto in servizio per 24 ore per controllare il traffico su pure giusto. Il contesto stradale particolare di giusto le Dolomite caratterizza da troppe zote strante desester che è particolarmente pregurus alla dote sforza dell'ordine. Dann da dützung des Strades di Jus des Prozeduras da surpasseri scantes, velocites ni adattades o mesig vasung la streara contraman avai conseguanzas psoces. Per pochi carabiniers atini sota control strades di Jus es strades statales, ainch la polizia fat plü controi sung l'autostrada del Brenner a gauge del traffic fora da msura. E a Tramin, il mio organismo in Sara, da perd la lia di Schizzeri del Sud Tirol, na Sara di discussione contro la proposta di mutazione del rayon litale di Balzan-Unterland per il Senato, e al giungo Roman Clara.
6: Un di reladus principale da Sara è il senatore dell'SVP da Denante, esperto di d'art costituzionale Oscar Peterlini, che critica da San la mutazione del rayon litale Balzan-Unterland, con sis comuns che rovaste da altri rayons litali. Die Konsequenz ist, Kandidat Stalian plus Possibilitäten der Nilität des Senat. Peter Linie kritikiert die Repräsentanten des VP Parlament, kung Nezession por Manfred Julian, che na nia tut na Position klara contra questa mutation. In generale, es steht troppes Kritikas alla Reforma del Rayon Lital, trattang la Manifestation organisata dalla Lia di Schizzeri. Repräsentanten locali des VP sind die Relaschesse, de che na nia podiu portedante trattang la Sera. Sua posizione, se la question.
1: Ed non schluge c'è mos previsions del tempo. Il dè da induman sarà soredle. Trattang la seconda pertelde, il preu di un'ora sa grum con la possibilità va al temporal. Le temperature più basse va duman dai 12-14 gradi, dai 25 ai 29 gradi massimas. Dodumang dieses Temperaturen sind osar passé, aber als sang el nur registrina nüt tropicala con plüt 20 Grad la 29 in sta. In lünas des na perturbazion de l'Europa del Nord purte prims temporai e temperaturas qua zruc. As temperaturas plü altas des arjungi 30 de Grad lünas e 38 de Grad merdas. Kaže dut pur il notiziar den schnüt, i jung seninant kun de krapsel sella. Adüte sia dütsch un bunga schkute sö enant na bella Sara.
2: Rai Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
7: Buonasera, bagno dudas e bagno dus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sella. Caras ascutadasses e cari ascutadus, danda valgönes edemes, se hai con te de plö curiositäs sura le kostüm da bagn feminin. Le bikini, in que plenamanter acetete nostra societe, a tratan le passé genere un scandal, e alle fina mai ste un tamp, u la calfo proibi da selvisti in public. Attualmente se ha la medaglia ot e cicche valgunas personas ne vaigania cum bungedl e indere l'adoranza del burkini. Purché che ne savesnia se tratl de un costum da bagn che cur totalmente le corp del sales, cum eccezion del mus, dles mans e di pisch, al vagnadure da zacotang dales musulmanes. Le burkini e gunot motiv de polemicas sura dut la Francia. Ulake dal 2022 e cash costum da bagn proibì te de plö no da doies publicas. Alvagn argomente che al nesidas nia igienic da se bagnè con guant, scemia che le burkini e fat la medema pezza che un costum da bagn normal. Le burkini e mal l'ultim esempio del control sura le guant dles ales. Se al di da in che unse de nostra società, la libertà da nos vestì, le curù, le modelle e le stil den guant che urung, è l'interessante da savai che nia tres il ste in sce. Dall'antichità cin al dedain che il nume tu se jurisdizions numerosas che as forze a cumpli codes de vestiment. Te prasdötes les nazions el tratan la storia nu decidi ci guant, ci pezza o ci curù che na persona pudo se vestì in public. Casta de Sfaranzia nie fata sura dut scundo le ses, la profession o le status social. Le guant ad atres al bu un significat social avisa ce che le proverb talian dis, l'abito fa il monaco, al purmat d'identifiche la portegnanza de una determinada classa sociala, la condizion economica e politica o la religion. Mo alla ince un significat politic, il moment che al influash tles relazions danter les e i cittadins, scheke tl caso del burkini. Le prem esempel de un codes de vestiment des ester da caffè tl codes locrio. Le prem compendium scrit de leges dell'antica Grecia. Al des ester nu promulge tl settim secul danda Gesù Crist da Zaleuco de Locri, un politic grec che va in considere un di prems legisladus del mon occidental. Das codes de edant de plö regulas de vestiment. Por exemple, ne pudo les sales nia visti guanch in dora e sadas raffinadas. Les sales maridadas mesa visti guanch blanch, tratanque cales nia maridadas pudo visti guanch datri corush. Ince l'antica Roma a sus normas sura le vestiment. Plö avisa la lex oppia del 200 danda Gesù Crist, promulgada por limite le lus e impone na certa rigorosità la perioda de vera, proibì alle persone da visti guanch in tanch con le purpur. Pluavisa, foles pezzes in tantes con le purpur de tiro, reservadas a senators, cavaliers e datres classes plu altes. Le purpur fo un prodotto d'ar esclusiv, al fo la tintura plö preziosa e cera dell'antica Roma. Interessante da savai è che cash pigment nie ottenu dan molusc. Ince la duranza de pezzes scio che la sada o le numer de portalian clavi, striscioras de curu purpur o d'or che nie cugida sung la tunica fo regolamentada. Porche le sales, sot virgolates, indortura, pudosa desfarancier danter le rest, foles prostitutas e les divorciadas por gauja d'adulter, obliadas da se visti na joca de curucuc. Ince tratan le temesana fole guant les prostitutas regole da normas specificas, che ha l'obiettiv da les desfarancier dal rest dales. Til 14 secul messales te valgunas cite italianas pur te na campanella cogida sun la joca, por mostre sua presenza. Te datras cite indere ne pudoles nia visti guanj de lus o juvei che fo reserva alle sales nobles. La Sicilia foles obliadas da se visti na sort de dermenes de lagn, di nom tapini. Propi da castermin va in la parola siciliana tapinara, prostituta. La città d'Aunesia, messales prostitutes se visti e le manch, che fazzuri o capuzzas de corughel,

Caras ascultadasas e cari ascultadus, trattan le teme sana alle curughel al bigunot na connotazion negativa. Alla simbolise le tradiment, la baugia, l'ingian o la maratia. De fat, te de ple occasions e giuda n'io rappresentè son les pitures cun un mantel gel, por exemple la frasc bacio di giuda de giotto. Le medemo ence succedu cun la rappresentazion e la stigmatizzazion d'la popolazion juda. Quel 1200 chines trattan le quart concil lateranense, alle papa Innocenzo III mettu se de ple d'expositions che oblia alla popolazion juda mo ince alla saracena da porte un sagn distintiv de curughel. Aldo evite relazions intimes, sot virgolates involontarias, d'antar fedeles e fedei de religions de sfarantes. Ince i aderanci del catarism, un movimento religioso cristian del XII secol, considere eretic dalla Glisia, ma sa porte signs distintivs gay. Te de plecites l'Europa centrala, me sa i ai judi se visti un chapel specific, le Judenhut purtudasc. E trest il medemo secul il nume tu se te de ple regions tudasces l'obligazion de cugi un gran anel gel son les amare. Kish signs de reconoscimento e nius abolist il 1690 l'Austria e il 1790 il Rhein de Prussia. Mo casta stigmatizzazione delle temesana e nuda resuscitada sequido dalla Germania nazista, tres les stares de David Geles, che mesani cugides son leguant e mostrades in public. Interessant da savai è che ince la pezza da strisciores a albutratan le passè na connotazion negativa. Sura dütte valgunas perz la Germania mo incet les cites ingleses, mesales prostitutes se visti cun guanch a rigas. De fat, cari ascutadasses e cari ascutadus, les pezzes da strisciores, nie considerades tratan le temesana antesham gl malang. La pezza impedide de sfarenzie la forma del corp e nie associada al caos e al desorden, all'ingian e alla rebellion. Cas de sprisch a sues origines, ti tesch religius preavisat l Levitico. Dailo el nu stabili la proibizion di guanch elabora cun materiai de svalis, sceche pur esempio cun lin e lana. Tratan le temesana foles strisciores en sain d'esclusion, gunot adorades pur segnalè cales personas che la societe considera indesidrades. Apert les prostitutes mesa ince d'atres personas emarginades dalla societe se visti cum pezza da strisciores. Por exemple, i prigioniers, i eretics, i amara de levra e i portalian giullari. Les leges suntuarias, les normes che regola le consum e aumentades l'Europa tratan le temesana. L'obiettiv fo cal de schmendri le lus, sura dut por cicre verda le guant. Mo alles a ince l'intenzion de regole e renforze les gerarchies sociales, por evite le desider dles classes medias dimite i lus dell'aristocrazia. Ci vestiment, mo ince ci spaisa o ci meblaria che fo por metuda o no, dependo dalla portenianza alla classa sociala. Tlatalia se a castes normas sviluppe sura dut char le XIII secul. La Glisia cattolica pretendo comportamanch e vestimanch specifics da pert de su fedei. Te valgunas cites italianas folniu imponule schleier son le cedles alles, por curi frisurs che salta massa tledl ed en imaja de moderazion. Te datras niel proibi da durnel straces cum perles, da vai guanch cum butuns d'ambra odor o d'ester imposses de ple de dus pelices. L'Inghilterra a Elisabeth I, il XVI secol, promulghe na sfilza de normas pur desparti la nobiltà dal rest della popolazione. Castes de edant, por esempio, ci sort de pezza che pudogni vestida. La lista, che fo estremamente lunga, specifica le curu, i materiai e ince le post de fabbricazione. Por exemple, ma alles fomnes de un chavalier o d'un scalin superior, tignel por metu da visti curduns de sada sura so guant.
Ince le Luc Kutsch vor serve alles Fumnes di Chavaliers, alles Ducasses, alles Marqueses, alles Baronasses, alles Grofes e alles Dames de Compagnia de la Regina. Les normes che urò regolè le vestiment e controlè l'apparenza delle persone n'è promulgades dal govern, dalla legge o dalla monarchia. Ince dall'altra parte del mondo, per esempio il Japan, esistò il XVII secolo una legge sura le vestiment. Più avvisa pudò una piccola parte della società, i nobili e i samurai, vestì pezzi di seda.

Caras ascultadasses e cari ascultadus, în natarguant che enu regole dan codes de vestimant esta i cialza cun l'etac. Interessant da savai e che i prims cialza de casta sort desester sta i calas, cialza che ne adura dai cavaliers persians til diegim secul. L'etac purmetò che le pedel cavalier se incastres les stafes, un detail che ti dè la possibilité davai les mans ladies por impugnè plus sauri i arch. De fat, foi cavaliers persians de caltamp conesciuts l'uncelerc pur sua abilité son le caval. Tl prüm del 17 secul, des ambasciada del monarch persian le scià Abbas le Grand, effettuè una roda por les courts europees principales por stabilì allianzes contra l'imper ottoman. I cialza cun l'etac de savai impressionev alcun monarch europei, a idee na parüda masculina, virila e autoritara. I cialza al stil persian e nius tuc se dai aristocrats francesi, e de fata e l'etac devente un simbol de podai e de status social. Alle stessura dut le re Louis XIV che ha rendu de moda i tac. Plu avisa a succalza l'etac de curu cuc, un curu reserve esclusivamanter alla noblazza de cal'epoca. Le sales indere a metumanda visti i cialza cun l'etac por mo valgun de cens do. Danter le sales de la noblazza se avl sviluppe la moda da se visti elemanch del guant di ai. Al ne fo ni arar u da jales kuncia vai skürc, che fuma la pipa o kuncia pi masculins. I cialza cun l'etac fo ince na forma pur se desfaranzie da le sales de les classes plus basses, che se visti cialza plus kumoc pur laure. Do la Revoluzione francese tres le moviment cultural dell'illuminism che refuda les opulanzes del regime antic e la duranza del tac schmendrida. Casce le mantenu associe ai privilex aristocratics, alles desvalianzes sociales e nenia plenu udu cum bun edel. I cialza cun l'etac e cina mai nius proibis, plu avisa tl 1770 tl Massachusetts, te cal'epoca ciamo na colonia britannica. La legge castia les ales che sot virgolates ingiana iai cun i tac alc por apari plu altes. Casta legge metto alla per l'adoranza di tac alla strinaria. Pur ci crever dall'attualite indere è l'importante da ricordè che l'adoranza di tac alc è nuda imponuda tra tant de cens te de plu contest professionai. Cas codes de vestiment nia scrit ad ascedè un ona de criticas da pert dle sales de dut le mon, che reclamai a sodart da se visti cun comodite e segurite, mo ince da ni tratades cun le medemo criter che iai, sanza imposizions estetiques a tramanter. Caras ascutadasas e cari ascutadus, de gun ater toc de guant a suscite un scandal tan gran tratan le passè sceche la braia. Al deda in che è l'investiment essenzial de nos armè, mo tratan le passè ne il nia treste in che. La braia a sues origines d'antichite, plu avisa nie cash vestiment adore danter les populaziuns nomades d'la Mongolia e d'la Persia, mo ince dalles populaziuns celtas e dalles germaniques. I romans considera che cash guant fo de jant nia civilizada e a proibi sua adoranza cina l'an 400 do Gesù Crist. Mo cun le passè del tamp e tres le mosche dots progressiv dles populaziuns e de sues usanzes se ha l'adoranza d'la braia popolarisé, mo unicamanter e esclusivamanter danter iai. Por ci crever dalle sales indere fo la braia proibida. Casta interdizione ha origine stem passage del Deuteronomio, un liber dell'Antic Testament, u la calvain de Dant, che in ala ne ponia se visti un guant d'ngal, avisa se che nianca in al po se visti un guant d'ngala. Pur mo, che 1803 l'aumant dles idees feministes e la scombattuda pur la valianza d'anter al zeai, se ha la conquista femminina d'la braia bel plan fat l'erc. Prims movimanch pur l'emancipazione femminina e nius dant di Stati Uniti. L'attivista Amelia Bloomer ha mostrato le problemi della difficoltà del vestiment femminin tradizionale e ha proponuto nius vestimanch troppo più da stessa ori.
Pensede che te cal tamp de le codes de vestiment dant corsetsch e de plush trach de gonelles da de sot e dal chartel. Un vestiment assolutamente nia da stessa uri e che impedì le moviment. Dante riguanch proponus fol ince i bloomers, na sort de portudasch pumprose che nie vestida sot la gonella. Cash model che promuoio la liberté de moviment e nu plutert esportet l'Europa. Le spüche alles che sa infide da slvisti e gunot stades vittimes ding sulch sun strada, accusades di moralité e valgunes e cinamai nudes sarad zia. Avai in dos un bloomer sot la gunella nie udu cun desapprovazion. Tratan la seconda vera mondiala, canche le sales a messu sostituile la ur che iai a abbandonè pur gi al front, sides sun iluc da paur che tles fabriks, alles tut se un vestiment plus comod e sigu. Mo canche i soldats e indonius zurück se alle sales indo visti la gunella. Pur moti ein 60 giulan al stilist e creadu de moda Yves Saint Laurent che ha presentè un model de braia femminil e tres le moviment hippie se alla braia popolarisè la societè occidentala. In po è l'important ricordè che te valgugn se tours professionai suradut te chi che damana uniforma e l'opzion de visti la braia rovada trop plutert. Por esempio, le sostasses dall'Italia a me se aspetè cina le 2006 por pudais la visti. Cina danda più c'an e la braia femminina nuda considerada immorala e indezanta tl Sudan, chex les vistida fos nuda castiada cun 40 scoriades. Cars ascutadasses e cari ascutadus, sciocchies pudio ascutesse tra tan casta trasmission, en azion tan sciampla sciocch cala de dauri l'armè e chirifora ci se visti, ne e tra tan la storia ni a tres stada possibla. E ricordun che ince al de da in que, il te de ple nazions, codes de vestiment rigorus, suradut pur ci creverda le guant feminin. Punsun, por esempio, ai stats de religion musulmana. Conasce le origini e la storia de dos valis vestimanch o accessors che un tarmè nas fes mudè l'odlada cun cala che ti charun. De sigu, le proximiade che si vistiares en chalza dal tac ves recordares di chavaliers persians, di aristocratics francesi e dle sales accusades de strinaria. La trasmission da in schnitt e rovada la fin, i se audi chamona bella Sara giù lampur ascutesse da Iris del Valle.

se fosse per me, se potessi scegliere la canzone, non ti farei aspettare, valeremo girando la luna. Certi sogni sono grandi,

0: e fanno confronti circa le abitudini alimentari così sottilmente, ma anche radicalmente diverse tra Stati Uniti e Europa. La discussione verte soprattutto sul sistema metrico differente, dunque in Europa non usano le libbre, dunque i nomi dei panini, per esempio dei burger che si comprano nei negozi, cambiano il nome, dunque il quarter pounder with cheese, che è il quarto di libra, viene chiamato royal with cheese, dunque royal con formaggio, e dunque questi aspetti di differenza fanno molto ridere i nostri due killer americani, con i nomi differenti, i nomi che cambiano, e poi soprattutto inorriditi dal fatto che in Olanda le persone mettono la maionese sulle patatine fritte al posto del ketchup. E poi un altro shock culturale dato dal fatto che John Travolta, che interpreta Vincent Vega, che a Parigi sia possibile comprare una birra direttamente da McDonald's, cosa che in America non è possibile. Dunque questi aspetti del cinema che rincorre o usa il cibo per raccontare, in fondo talvolta anche antropologicamente, le differenze nei personaggi, nelle trame, nelle differenze culturali, viene in mente appunto sfogliando questo bel libro interessante, molto divertente. Lo ha scritto Marco Lombardi. Buonasera Marco Lombardi, è con noi questa sera al telefono.
1: Buonasera.
0: Il libro si intitola Saporama, il senso del cibo per un film, lo pubblica Franco Angeli, con un titolo che ricorda Il senso di Smilla per la neve, naturalmente è un gioco in questo sottotitolo, e Saporama naturalmente credo che si riferisca al sapore che poi diventa o può diventare Cinerama, e dunque può essere un panorama di sapori all'interno di una immagine cinematografica che in fondo è anche storica. Dunque questo libro racconta e analizza 111 scene tratte da altrettanti film, mostrando come piatti e bevande siano un modo per raccontare la psicologia dei personaggi coinvolti, per illuminare meglio certi snodi narrativi della sceneggiatura e anche della messa in scena del film. Dunque è interessante scorrere, perché naturalmente i film sono molto famosi e le scene, magari alcune di queste scene sono anche dimenticate, però io insisterei e vorrei anche un suo parere da questo punto di vista sul tratto indicativo del cibo all'interno di un film. Dunque, cosa indica? Perché da un certo punto di vista anche la provenienza culturale, dunque anche una conferma di una, potremmo dire, di un'appartenenza a una certa geografia, sia fisica sia naturalmente politica e anche culturale, antropologica. E dall'altra parte però
1: mi perdoni, sì? Credo che ci sia un misunderstanding, perché non sono l'autore io del libro di cui sta parlando.
0: Non è Marco Lombardi?
1: No, io sono Marco Lombardo.
0: Ah, ecco, non capisco allora come abbiamo questa... Ma dunque lei ha contribuito a questo libro?
1: No, guardi, mi dispiace, ma non sono io la persona che state probabilmente cercando per l'intervista.
0: Ah, ecco, cercheremo allora dunque, e mi scuso moltissimo con lei e naturalmente anche con gli ascoltatori per questo misunderstanding, che dunque ci porta un po' lontano dall'argomento di questa possibilità di racconto di un libro. Dunque mi scuso molto con Marco Lombardo, che è stato coinvolto inutilmente in questa puntata di Radio 3 Speed, e cercheremo nel frattempo di cercare di recuperare per un altro momento della nostra trasmissione il vero autore di Saporama, Il senso del cibo per un film. Dunque grazie e mi scusi ancora molto. A questo punto noi però alle 22-4 minuti, in anticipo con i tempi, cerchiamo di occuparci invece del secondo dei 5 incontri che facciamo con Flavio Cucchi e con il suo strumento, la chitarra, l'elogio della chitarra. I nostri ascoltatori naturalmente sapranno, quelli perlomeno più così più assidui alla nostra trasmissione, che siamo alle prese con un nuovo ciclo musicale. Sono 5 incontri dedicati alla storia, all'evoluzione e anche alle caratteristiche di uno strumento molto amato nel mondo, la chitarra. Forse dovremmo dire le chitarre, Viste anche le diverse declinazioni di questo strumento, i molti volti, tanti aspetti che caratterizzano questo strumento, che è al tempo stesso uno strumento nobile, ma anche popolare, dunque accompagna molto spesso anche proprio le diverse così, occasioni in cui magari degli amici si riuniscono per poter cantare e suonare insieme delle canzoni, ma al tempo stesso è uno strumento di altissimo livello da un punto di vista proprio del concertismo classico, con grandi figure che l'hanno nobilitata, che l'hanno portata in auge, soprattutto direi nel Novecento, ma insomma è uno strumento molto antico. E lo stesso Flavio Cucchi, che è un grande virtuoso di questo strumento, ci ha raccontato e ci racconta durante questo ciclo tante delle possibilità e tante delle applicazioni di questo strumento nel corso del tempo, ma anche nelle diverse geografie. Nella prima puntata, i nostri ascoltatori, peraltro una puntata recuperabile nel podcast appunto su Rai Play Sound, abbiamo parlato soprattutto della Spagna, che è un po' il punto di riferimento, il primo punto di riferimento della chitarra anche così, nell'immaginario collettivo. E questa volta un'altra area importantissima da un punto di vista così culturale e così, che riguardi lo strumento, è il Sud America, Brasile compreso naturalmente. E dunque proprio del Sud America e dell'America Latina in generale ci parla Flavio Cucchi, e ne parliamo appunto insieme in questo dialogo dell'Elogio della Chitarra, il secondo incontro con questo strumentista e con la chitarra.

0: E dunque siamo al secondo appuntamento con Elogio della Chitarra, un nuovo ciclo musicale in cinque puntate che stiamo dedicando qui a Radio Tresfit, alla storia, all'evoluzione, anche alle caratteristiche di questo strumento amatissimo, un miniciclo che dunque ha per protagonista la chitarra, che per ogni puntata si avvale della guida di un maestro, di un grande chitarrista come Flavio Cucchi. Buonasera Flavio.
1: Buonasera.
0: E benvenuto, tornato qui a Radio Tresfit per questo secondo appuntamento che ci porta sempre in giro per il mondo. Peraltro, appunto, Flavio Cucchi è un giramondo, ha veramente girato il mondo con la sua chitarra in Oriente, negli Stati Uniti, in tantissimi luoghi, con incontri che via via poi ci sta raccontando, sempre affascinanti, sempre interessanti, e questa sera sarà naturalmente lo stesso. Esploriamo un altro continente, una sezione importante di un continente, il continente americano. Centro America e Sud America sono una seconda patria importante dopo la regione iberica che abbiamo esplorato la volta scorsa. Ci sono grandissimi autori, sia classici sia popolari. Naturalmente la chitarra brasiliana sappiamo il ruolo, la funzione che ha avuto e che continua ad avere, ma anche nel settore classico ci sono delle figure davvero di grande importanza, di grande riferimento. Ne vogliamo citare qualcuna?
1: Beh, sicuramente Heitor Villa-Lobos, direi, anche lui, diciamo che deriva, non deriva, ma insomma ha a che fare con Segovia, diciamo, ma anche il paraguayano Barrios Mangoré, Agustín Barrios Mangoré, poi ci sono i valzer di Antonio Lauro, eccetera. Comunque, a parte questi grossi nomi che entrano in qualche modo nella musica classica, anche se hanno un sapore popolare, poi ci sono tutti i chitarristi brasiliani che fanno appunto. Quando si sente un samba bossa nova, subito si capisce di che cosa si sta parlando.
0: Eh sì, avremo anche qualche esempio di musica di questo genere. Tra l'altro so che tu hai incontrato diversi musicisti, ovviamente anche in quel mondo. Tra questi c'era anche Toquinho,
1: Sì,
0: che è
1: Toquinho.
0: un incontro speciale
1: No, è
0: per te.
1: stata una cosa buffa perché mi trovo in un ristorante e avevo la chitarra perché venivo da un concerto. Per l'appunto entra Toquinho, anche lui con la chitarra che veniva da un concerto. Allora, stando al tavolo, ho preso la chitarra e ho cominciato a suonare un suo pezzo, no? E allora lui ha sentito, dopo un po' si è avvicinato, è stato molto carino, poi ha suonato un pezzo anche lui, è stata un po' una festa in quel ristorante.
0: Incontro di chitarre. Dunque, parlavamo prima di Agustín Barrios, di una regione del Sud America che in fondo è anche poco esplorata da un punto di vista musicale, cioè il Paraguay. Un pezzo che tra i molti che Flavio Cucchi ha eseguito è Junto a tu Corazón. Ce ne vuoi parlare brevemente?
1: Ma dunque, Barrios Mangoré, come dicevo, era un autore un po' particolare, era di origine Guarani, che è
0: Quindi un'etnia,
1: un'etnia
0: diciamo.
1: india, e la cosa particolare è che lui andava a fare i concerti vestito da indiano e si metteva anche il colore sulle labbra, non ci sono le foto, si possono vedere ancora, e ha fatto un grande repertorio, tutto legato alla musica popolare, diciamo così, però che è eseguito nel mondo classico perché insomma ha un suo carattere. Agustín Barrios ha provato anche a venire in Europa, però nel 1935 un indio in Europa forse non era proprio il momento giusto, se ci pensi bene, no? Leggi razziali, eccetera, eccetera. Quindi non è andata molto bene, però è un autore di. Vi piacerà, ascoltiamo qualcosa.

0: La chitarra di Flavio Cucchi per questo classico di Agustín Barrios, Junto a tu corazón, uno degli elementi più interessanti di questo tipo di repertorio. Stiamo esplorando la chitarra in Sud America, in Brasile, anche nel Centro America, e anche la cantabilità del suono della chitarra. E credo che da questo punto di vista forse possiamo fare anche qualche esempio di che cosa significa la cantabilità in espressione della chitarra.
1: Sì, dunque, vediamo un po' da dove cominciare. Direi che per essere uno strumento a corda è più cantabile di altri. Perché? Se per esempio prendiamo un'arpa, al momento in cui l'arpista tocca una corda, quella suona e non puoi più intervenire su quel suono lì. Mentre invece la chitarra può intervenire. In che modo? Facendo il vibrato.
0: Anche i portamenti, no?
1: E il portamento. Perché questo dico che è cantabile? Perché sono cose che fanno i cantanti. Sentite, i cantanti lirici fanno un vibrato pazzesco, anche a volte anche troppo, no? Però questo aspetto qui rende la chitarra più cantabile di un altro strumento. Anche il pianoforte, per esempio, appena suoni una nota non ci può intervenire. Lei va avanti seguendo le leggi della fisica, non quelle della musica che vorresti tu, no? Invece qui un minimo hai un po' di capacità di intervenire sul suono dopo averlo suonato. Ecco, questo, diciamo, è il segreto della cantabilità della chitarra.
0: Ecco, passando, diciamo, a questo ambito di musica di derivazione lusitana che arriva però negli Stati Uniti, arriva in America del Sud in particolare, incontriamo la figura di Héctor Villa-Lobos, no? Quindi è una figura interessante perché è una figura che di un compositore veramente compositore, che però naturalmente ha una parte della sua produzione così legata alla chitarra che molto spesso lo si identifica come un compositore principalmente chitarristico, ma naturalmente questa non è la verità. Però ecco, vogliamo parlarne un po', di questa figura e di cosa, rappresenta nell'ambito dell'innovazione anche dello strumento di cui stiamo parlando in questo ciclo, Flavio Cucchi.
1: Beh, diciamo che Villa-Lobos, molto legato alla musica popolare brasiliana, ha scritto molte cose per la chitarra, i preludi, gli studi di Villa-Lobos sono parte del repertorio di tutti i chitarristi. E un'altra cosa interessante è che usava la forma del choro, che è una forma virtuosistica che nasce dall'incontro tra danze da salotto europee, come la polka, il valzer, la mazurka e lo scottish, e i ritmi tipici brasiliani. Adesso magari possiamo far sentire un choro di Villa-Lobos.
0: Sì, sentiamo lo Scottish Choro, che è appunto uno dei più famosi tra quelli che ha scritto Villa-Lobos, lo ascoltiamo naturalmente alla chitarra di Flavio Cucchi.

0: E dunque siamo con Heitor Villa-Lobos appunto in questa dimensione di danza popolare, anche in questo caso una declinazione duplice tra la nobile, aristocratica, forma, che la chitarra prende in certe condizioni, in certe situazioni, è l'attivazione di un meccanismo che porta verso la tradizione popolare. In questo caso la tradizione dello Scottish, dunque di una danza proprio di quegli anni. Dunque, io non so se Flavio Cucchi è d'accordo, ma io trovo che i preludi di Heitor Villa-Lobos siano forse uno dei punti d'arrivo delle sue composizioni, sono davvero profondi e bellissimi tutti quanti. Dunque, come possiamo, raccontarne anche agli ascoltatori di Radio 3 Suite la specificità e quali difficoltà anche tecniche pongono?
1: Dunque, diciamo che sono interessanti perché sono molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è molto cantabile, l'altro usa molti arpeggi, poi ci sono accordi ribattuti, insomma, ci sono tante tecniche
0: Gli
1: diverse,
0: armonici anche, no?
1: armonici, usano proprio la chitarra in molti suoi aspetti, no?
0: Ascoltiamo il quinto di questi preludi, sempre dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: Il preludio numero 5 di Heitor Villa-Lobos a Radio 3 Suite, la chitarra di Flavio Cucchi. E dunque il ricordo di Villa-Lobos porta altri ricordi, altri incontri per Flavio Cucchi, perché è il ricordo di una collaborazione con una delle stelle del teatro italiano, uno dei grandi protagonisti, Carmelo Bene, con cui Flavio Cucchi ha avuto una importante collaborazione.
1: Sì, ho conosciuto Carmelo tramite il maestro Piero Bellugi, direttore d'orchestra. In quel momento stavano facendo il Manfred di Schumann e mi avevano invitato a cena. Ero molto amico con Piero Bellugi perché ho fatto tante collaborazioni, concerti per chitarra e orchestra insieme. Ho incontrato questo personaggio che veramente andava conosciuto perché è molto interessante. E lui mi ha proposto di fare degli interventi musicali in un recital che lui faceva, che avrebbe dovuto fare a Milano, con testi di Dino Campana. E aveva bisogno di 5 interventi musicali, ho pensato ai 5 preludi di Villa-Lobos. E così è stato. Personaggio divertentissimo, mi ricordo una volta. Stava raccontando una storia. Dunque, dovete sapere che lui era molto, molto, molto attento alla qualità del suono, perché la sua voce era una musica. A volte si può ascoltare, provate, andate su YouTube, trovate, quando lui parla, anche senza capire quello che dice, riesce a essere espressivo quasi proprio come suono. Per cui il suono voleva dei suoni pazzeschi. Doveva suonare alla Scala, mi pare, aveva chiesto un impianto che era costosissimo, no? Da sistemare. E allora mi raccontava della discussione con la sovrintendente, che gli diceva: ma come, con questa cifra io chiamo Pavarotti? E lui fa: che fa pagare Pavarotti? Mi amplifica? Era un tipo fenomenale. Abbiamo fatto un concerto insieme a Milano, nel Palazzetto dello Sport, con 4.000 persone, è stato carino,
0: Beh,
1: una bella
0: interessante
1: esperienza.
0: conoscere Carmelo Bene e lavorarci insieme. Un'esperienza davvero. Parlavamo di Villa-Lobos, cioè dei suoi preludi e della sua arte così fenomenale, da un certo punto di vista è una delle figure del Novecento, dal punto di vista della composizione davvero più rilevanti. E per contrasto, invece, vorrei parlare della chitarra brasiliana, come viene declinata in senso più popolaresco. Prima facciamo accenno appunto alla musica di Toquinho, c'è cioè un grande protagonista della chitarra brasiliana che è scomparso ormai da un quarto di secolo. Si tratta di Baden Powell, un personaggio straordinario, collaboratore di Jobim, ha incontrato grandissimi personaggi, collaboratore anche di Vinicius de Moraes e compositore in proprio, non soltanto chitarrista. E devo dire che il Baden Powell compositore è sempre interessato. Qui lo sentiamo in una sua composizione tra le più curiose che io abbia rintracciato. Cioè, si tratta di Choro para metronome, dunque abbiamo ancora la forma del choro, ma abbiamo assieme alla chitarra anche l'attrezzo del metronomo, dunque il ritmo. Dunque c'era una frase di Frank Zappa che mi ha sempre colpito, diceva: io penso alla composizione come una forma di decorazione del tempo. Ecco, in questo caso noi abbiamo davvero una decorazione del tempo implacabile, sancito e scandito dal metronomo per tutto il pezzo, e la chitarra che sembra accordarsi inizialmente in maniera molto placida, tranquilla, a questo ritmo di metronomo, pian piano prende la sua via e poi miracolosamente ritorna a tempo, sul tempo del metronomo, che conclude in eco tutto questo brano che ascoltiamo dalla chitarra di Baden Powell.

0: Sembra un esercizio, no? Un esercizio di stile straordinario.
1: È fenomenale. Quando ho cominciato ad andare con le terzine mi è venuto il mal di mare prima di entrare.
0: Sì, perché sembra allontanarsi dal tempo, ma il tempo è lì implacabile che ti dice dove devi andare, alla fine ti incontri miracolosamente col metronomo.
1: Infatti.
0: E il pezzo si conclude giustamente col metronomo, che è in eco. Se ne va via e porta via anche questa elaborazione, questo volo, diciamo, pindarico della chitarra, no? Attraverso le dita, l'invenzione proprio di Baden-Powell, che è stato davvero un chitarrista straordinario, ma soprattutto un compositore davvero raffinato. Dunque, veniamo a una novità discografica che vede protagonista Flavio Cucchi. L'ultima fatica discografica di Flavio è uscita proprio in questi giorni, è un album che raccoglie musiche per chitarra di un compositore che è stato anche chitarrista e continua in un certo senso a essere chitarrista, in parte, anche se il suo strumento è l'orchestra, perché Stefano Mainetti è un grande compositore di musica per il cinema, ha fatto decine e decine di colonne sonore importanti per il cinema, non soltanto italiano, ma anche internazionale, vissuto per lunghi anni in America, negli Stati Uniti, e ha lavorato molto anche per la musica per la televisione, musica applicata al teatro anche, ma non ha mai dimenticato il suo strumento iniziale, il suo strumento con cui ha iniziato la sua carriera di musicista. Era una fan prodigio della chitarra e ha studiato, quando era ragazzo, lo strumento, fino a diventare chitarrista e poi dedicarsi definitivamente alla composizione. Dunque, questo album in un certo senso racconta un po' anche la storia dell'evoluzione del lavoro di Cucchi. Dunque, questo album in un certo senso racconta un po' anche la storia dell'evoluzione del lavoro di compositore di Stefano Mainetti.

0: Habanera para Maria. Quando l'ho sentito, ho subito pensato che era chitarrabile, come dico io, quando si può eseguire sulla chitarra una cosa. E l'ho fatta questa trascrizione, lui era molto contento, e così è nata l'idea di fare un disco intero di musica sua, visto che mi divertivo, anche perché lui mi dava tanti manoscritti o cose così, in cui potevo anche un po' intervenire, metterci qualcosa di mio, rendendola più chitarristica, magari, perché magari erano cose che aveva scritto per il teatro, per la televisione, per cui non erano per chitarra, insomma, quindi andavano un pochino adattate. E allora per me è diventato anche un divertimento un po' creativo, insomma, mettendoci appunto la mia chitarra e
1: E il
0: il mio
1: motivo per
0: stile.
1: cui sistemiamo la musica di Stefano Mainetti eseguita da Flavio Cucchi qui nella puntata di Elogio della chitarra dedicata al Brasile, al Sud America, al Centro America, risiede proprio nel fatto che tutti questi brani, alcuni in maniera davvero molto spiccata, presentano una relazione forte con quel mondo culturale. E dunque, per Stefano Mainetti, evidentemente la chitarra ha un po' questa origine, no? Questa sua applicazione a un mondo culturale, musicale, d'oltreoceano in particolare, dunque la chitarra brasiliana, la chitarra centroamericana. La habanera è una danza di origine cubana che però poi si diffonde anche in Spagna e poi arriva in Europa, nell'Europa colta dei grandi compositori, segnatamente francesi, pensiamo a Bizet, ma a Ravel ovviamente, anche a Debussy, dunque diventa una danza nobile, mantenendo anche in questo caso una relazione con le origini, dunque con le origini di danza popolare. Dunque ascoltiamo la Habanera para Maria di Stefano Mainetti con la trascrizione appunto di Flavio Cucchi alla chitarra, lo stesso Flavio Cucchi.

0: La banera di Stefano Manetti, Radio 3 Suite, da un disco appena uscito per la Da Vinci Classics, con tutte le esecuzioni affidate a Flavio Cucchi, tranne un piccolo pezzo all'interno di questo album così personale di Stefano Manetti, che è eseguito dallo stesso compositore, anche chitarrista. Veniamo adesso a una figura davvero importante in questo ambito e alla figura di Astor Piazzolla. Ecco, Oblivione è un pezzo importante nella sua produzione.
1: Sì, ho fatto una trascrizione perché il pezzo mi piaceva tantissimo e diversamente da altre versioni che ho visto, mi sono basato proprio sull'interpretazione strumentale di Piazzolla, non sulla canzone. Se l'ascoltate, cantata da Chiara Milva, mi sembra che la cantava, sentite che è un pezzo vocale con una canzone, mentre invece suonata da Piazzolla col bandoneon, subito comincia a improvvisarci sopra, immediatamente, non fa neanche una volta il pezzo liscio come dovrebbe essere. Allora mi sono ispirato a quella, e anche perché mi dava la possibilità, visto che non potevo imitare il bandoneon che fa 300 note al minuto, e la chitarra non le puoi fare così velocemente. L'ho fatta a modo mio e mi ha dato modo anche quindi di divertirmi a creare qualcosa, insomma, di mio, ecco.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: E questa era Oblivion di Astor Piazzolla con la chitarra e la trascrizione di Flavio Cucchi. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata dell'Elogio della Chitarra qui a Radio 3 Suite, un miniciclo che ci sta portando a esplorare le diverse sfaccettature, le diverse declinazioni di questo strumento nelle diverse anche culture, in questo caso la cultura musicale sudamericana, centroamericana, il Brasile, l'Argentina di Piazzolla e tanto altro ancora. Dunque ci risentiremo la prossima settimana con un'altra puntata, sempre con Flavio Cucchi, che ringrazio di essere stato con noi, grazie davvero.
1: Grande piacere per me.
0: E dunque appuntamento la settimana prossima con la terza puntata di questo Elogio della Chitarra. L'elogio della chitarra, la seconda puntata di questo breve ciclo di cui stiamo trasmettendo, di cui abbiamo parlato abbondantemente, lascia il posto appunto alla presentazione del libro di Marco Lombardi, Saporama, il senso del cibo per un film. Franco Angeli lo pubblica, un libro davvero molto divertente, pieno di spunti molto interessanti, che racconta soprattutto e entra dentro questo aspetto importante analizzando 111 scene tratte da altrettanti film, nel mostrare come piatti e bevande siano una maniera per raccontare, oltre alla psicologia dei personaggi coinvolti, ma anche determinati nodi narrativi della sceneggiatura. Dunque, come si integri il cibo all'interno di questo complesso meccanismo che è il film. Parlando prima in apertura di questo libro, dicevo che c'è una scena piuttosto conosciuta di un film di Quentin Tarantino, proprio all'inizio di Pulp Fiction, che vede insieme in macchina due killer che sono interpretati da John Travolta e Samuel Johnson, che discutono, fanno commenti e paragonano, diciamo, le loro abitudini alimentari americane rispetto alle abitudini europee. Ed è un dialogo esilarante in cui potremmo dire davvero che tutti i cliché e tutte, in fondo, anche la distanza culturale di questi due personaggi attraverso il cibo raggiunge una temperatura antropologica molto interessante. Dunque dà questo valore indicativo anche il cibo talvolta sulle abitudini, anche sulla geografia e sulla tenuta anche antropologica dei diversi personaggi. Dunque è un indicatore importante, e Marco Lombardi ce ne parla abbondantemente in questo libro Saporama, che articola insieme sapore e cinerama probabilmente, e come sottotitolo ha Il senso del cibo per un film, che ci ricorda Il senso di Smilla per la neve, dunque il titolo di un romanzo piuttosto celebre. Buonasera Marco Lombardi, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, mi fa molto piacere che sia stato colto il rimando cinefilo a quel film. Sì, l'intento era proprio quello, e la temperatura antropologica l'avessi sentita prima di pubblicare il romanzo me la sarei rivenduta nel libro, perché è un'altra modalità di descrizione effettivamente corretta. Io quindi il libro come fosse una specie di termometro, però tutto parte da una domanda. Io sono sia critico cinematografico che no gastronomico, quindi queste due grandi passioni e i due mestieri hanno fatto già parecchi anni fa cortocircuito. Quando uno sceneggiatore scrive una sceneggiatura, ma mette i cibi, le bevande a caso, oppure c'è un perché, o almeno un tentativo di perché? E quindi l'ipotesi e il tentativo di studio di questo libro è quello proprio di trovare il perché per, come diceva giustamente prima, di descrivere un personaggio, oppure di mettere luce a un passaggio narrativo, a volte anche di anticipare un aspetto caratteriale di un personaggio che fino a un certo punto sembra in un modo, poi magari mangia, così entriamo in un esempio, mangia una torta, un personaggio che ci sembra terribile, proprio cattivissimo, mangia una torta magari alla panna, dolce, tenera, eccetera, e poi magari piano piano nel film viene fuori un aspetto tenero, dolce, di questo personaggio. A volte serve proprio anche ad anticipare.
0: È
2: E
0: interessante
2: quindi
0: che
2: sì.
0: possano essere anche degli indicatori geografici, no? Che confermano talvolta anche i luoghi dove ci troviamo, per esempio se siamo in Francia o se siamo in Olanda o se siamo negli Stati Uniti, probabilmente anche l'impiego all'interno di un film di una certa pietanza, di un certo modo di mangiare, può in un certo senso confermare, essere un indice, no? Un'indicazione anche piuttosto evocativa, importante, che contribuisce a dare credibilità a ciò che stiamo vedendo. Dunque entrare proprio dentro, potremmo dire, cascare dentro il film, in un certo senso.
2: Vero, anche se io con la cinegustologia, che poi è il progetto che sta dietro Saporama, è un progetto in cui io ormai da quasi 20 anni, lo faccio a livello di scrittura in università, in Sapienza, dove insegno, ho sempre provato a raccontare un film con delle associazioni a dei piatti, sempre trovando, insomma, una commedia romantica, anche questa, ritorniamo sull'esempio di prima, dolce e tenere, quindi magari può essere associata a una torta alla cannella, magari se c'è anche qualche scena piccante. E io quindi con Insaporama lavoro molto su questo, la parte geografica è verissima, però come dire, gli anelli di congiunzione tra quello che vediamo sullo schermo di edibile, che sia una bevanda, un piatto, e il personaggio prescinde poi dalla sua provenienza territoriale, anche perché il cibo è forse l'unico linguaggio trasversale, universale, che noi iniziamo a parlare ancora prima di nascere, dal ventre della nostra mamma. E quindi poi è vero che ogni luogo ha le sue declinazioni, però il concetto di amaro, di acido, di morbido, di crudo, insomma, sono uguali per tutti, e quindi io spesso e volentieri cerco proprio di trascendere il riferimento proprio al territorio, tant'è che tante volte nelle mie associazioni, magari un film americano lo associo a una cacio e pepe, adesso faccio, quindi proprio perché deve prescindere proprio da questo meccanismo automatico, territoriale e culturale,
0: Diciamo
2: ecco.
0: una rima troppo evidente, insomma, in un certo senso. Dunque,
2: Sì, sì.
0: questo libro ha, fra l'altro, una bellissima copertina che credo sia originale di Ugo Nespolo, dunque uno dei suoi classici, come possiamo chiamarli, mosaici, con queste figure che appartengono un pochino anche all'immaginario così un po' futurista, neofuturista, con una bottiglia, un ciak, una macchina da presa e un cane che al posto del fusto del calice ha una pellicola, dunque molto fantasiosa. Il Ciacca ha una forchetta in una delle sue due bacchettine. Dunque abbiamo un grande artista che peraltro viene intervistato anche assieme a altre testimonianze alla fine del libro, cioè c'è un suo intervento, insomma, in poche parole. Dunque le chiedo appunto anche ragione di questa infilata di testimonianze che sono alla fine del libro, quasi che questo libro venisse in un certo senso anche accompagnato, no? Da altre figure che possono dare e dire la loro su questo argomento così affascinante, così divertente anche.
2: Sono tutte figure, che siano chef, che siano artisti cinematografici, oppure un grande artista come Ugo Nespolo, che hanno condiviso con me qualche esperienza cinegustologica, perché io negli anni ho organizzato molte cene, ad esempio, so, una cena su Federico Fellini per raccontare il suo cinema con quattro piatti associati ai quattro suoi film, ad esempio quella l'aveva fatta tempo fa Andrea Fusco, quindi sono tutte persone con qualche devianza mentale che mi hanno appunto, sono stati i miei complici nei tempi passati. Ugo Nespolo, io non lo conoscevo molti anni fa. Questa copertina è una specie di remake del mio libro precedente, la cinegustologia e il media entertainment, qualche cambio grafico e cromatico. E io l'avevo contattato, mi sono anche sentito un po' un ragazzino, avevo mandato una mail anonima e mentre lo facevo mi dicevo alla mia età non dovresti più fare queste cose, ma oramai avevo già cliccato sull'invio, perché Nespolo è uno dei pochi che veramente si è sporcato le mani nelle contaminazioni artistiche, proprio la sua chiave, la sua cifra stilistica. E quindi io, che ho veramente mescolato in maniera anche poco ortodossa il cibo con il cinema, e in effetti lui mi aveva poi subito risposto entusiasta e quindi mi ha fatto queste copertine, ci tengo a dirlo, visto che è arrivata la domanda, in totale amicizia,
0: Sì,
2: per
0: sì, sì, sì.
2: pura passione e condivisione di intenti, ecco.
0: Insomma, in questo libro di Marco Lombardi c'è una infilata, dicevo, di film notevolissima, perché sono 111 schede e si va dal pane di The Blind Side al pan carré di Semi nel vento, e poi i dolci, la torta bianca di Django Unchained, la torta alla panna di Susanna tutta panna. Dunque, entriamo anche in una dimensione cinematografica che va al di là delle epoche, no? Quindi non parla esclusivamente del nostro presente, ma attraversa tutta la storia della settima arte con questa chiave che riguarda il cibo. Una delle varie momenti interessanti, e uno di quelli che mi ha fatto anche sorridere in particolare, è una scena che è tratta da un film dei fratelli Coen che si chiama The Big Lebowski, Il Grande Lebowski in italiano, che è quella famosa in cui il povero Jeff Bridges, protagonista il drugo protagonista del film, viene drogato dal malavitoso interpretato da Ben Gazzara con un cocktail di serie B, potremmo dire White Russian,
2: Eh
0: più o
2: sì,
0: meno,
2: eh sì, eh
0: che non
2: sì.
0: è il massimo
2: E
0: della
2: poi durante.
0: raffinatezza, insomma, ecco.
2: No. Però è un ottimo esempio questo, perché nel suo essere, come dire, un cocktail sporco per i puristi che bevono l'americano, ad esempio il White Russian, non va bene, ma è un po' proprio il cinema sporco, soprattutto di quegli anni, dei fratelli Coen, che hanno sempre mescolato un po' il soffice della crema, ad esempio del White Russian. Quindi questa apparente rotondità di sguardo sulla vita, con invece poi delle note fortemente alcoliche, brucianti,
0: Vodka.
2: insomma, il ritratto della società che loro hanno sempre fatto. E anche nel Grande Lebowski, che sembra un film amato, infatti, anche da molti che magari non sono dei cinefili proprio integralisti, perché ha dei tratti anche pop, però sotto quella superficie, esattamente sotto la superficie del White Russian, si nasconde poi una critica spietata proprio nei confronti della società americana e forse della società occidentale tutta.
0: Eh sì, davvero, è davvero una bellissima scena, fra l'altro, per un bellissimo film, anche molto amato e da un pubblico molto vario. Dunque, io non soltanto ringrazio Marco Lombardi per averci regalato questo bel libro, Saporama, il senso del cibo per un film, lo recuperate facilmente, è uscito da poco per Franco Angeli ed è un libro circa 250 pagine, molto appassionante, perché troverete delle scene raccontate naturalmente sempre con il filtro del cibo, che viene preso a esempio di una scena, e che racconta naturalmente moltissimo di quella scena, di quel film, con una scelta molto spesso capricciosa, che quindi ci fa apprezzare ancora di più l'entusiasmo con cui evidentemente Marco Lombardi lo ha scritto. Non so se sbaglio.
2: No, no, infatti grazie anche di questa osservazione. Dietro il libro c'è il fuoco, la passione e una grande voglia di condividere qualcosa con gli altri. E anche uno scrittore, se così mi posso definire, che da lettore non è proprio uno di quei lettori da guerra e pace. Quindi il libro è scritto proprio per piccoli tempi di lettura e di energia durante la giornata. Le schede sono brevissime, i contributi che venivano citati prima sono altrettanto brevi, quindi è veramente un libro che uno può prendere, vabbè, ho 5 minuti, mi leggo due schede, un contributo magari di Gianmarco Tognazzi, che ringrazio perché è stata una delle anime di questa pubblicazione.
0: Anche perché poi, insomma, racconta anche del
2: Sì.
0: padre che ha legato il suo cinema, talvolta, per esempio, penso alla Grande Abbuffata, alla sua passione per la cucina, al fatto che fosse un cuoco rifinito, no?
2: Certo, quindi sì, lui non poteva, col padre che ha avuto, non poteva non seguirlo in qualche modo, tant'è che ha proseguito anche la produzione dei vini che il papà aveva messo su in piedi quasi per gioco, ma è poi diventata la Tognazza un'azienda seria. No, ma quindi ci tengo molto a dire che è un libro fatto che vuole divertire, come è stato detto prima, e che non vuole stancare, che vuole non rubare troppo tempo. E quindi in punta di piedi, insomma, dare la disponibilità magari di un'idea nuova, di un sorriso, di un pensiero nell'arco proprio veramente di 5 minuti. Ecco, non c'è bisogno. Poi se uno viene preso dal libro può anche leggerlo tutto, però non c'è da mettere per forza l'orecchio alla pagina per tenere insomma, l'indice della storia che va avanti.
0: Sì, la lettura rapsodica è garantita con questo libro. Grazie Marco Lombardi, voglio ringraziarlo però anche con una musica adeguata, perché proprio quella scena di Ben Gazzara e Jeff Bridges in The Big Lebowski aveva una musica che si ascoltava nel sottofondo e che dava veramente un tono, come il tappeto di Jeff Bridges in quel film, all'intera scena, ed era la musica di Harry Mancini, Lujon, l'ascoltiamo.

E l'Orchestra Filarmonica di Malaga, per questo classico di Harry Mancini, Lu Hon, presente in diverse colonne sonore, e non ultima appunto quella di Big Lebowski, a cui abbiamo voluto associarla questa sera. Sono le 23 e qualche secondo, è il momento di passare al nostro secondo e ultimo appuntamento musicale. È un cartellone, sempre il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci porta a Copenaghen, una registrazione Euroradio di un concerto che è stato effettuato il 30 aprile scorso, dunque da poco, al Concert House Dier di Copenaghen, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, diretta dal nostro Antonello Manacorda, e al pianoforte c'era il grande pianista norvegese Leif Ove Andsnes, per un programma che prevedeva musiche principalmente beethoveniane, anzi direi esclusivamente beethoveniane, a parte un fuori programma. Di questo concerto noi ascoltiamo la prima parte oggi e la seconda parte l'ascolteremo domani. In questa prima parte ascolteremo essenzialmente il concerto per pianoforte orchestra numero 3 in do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven, ai tempi allegro con brio, largo, rondò, allegro. La figura di Antonello Manacorda, che questa sera ascoltiamo alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, si intreccia in un certo senso, da un punto di vista cronologico, con quella del pianista norvegese Andsnes, perché sono nati entrambi nel 1970, condividono dunque una stessa cronologia personale, anche se naturalmente la loro professione, e Antonello Manacorda viene dal violino e poi è diventato direttore d'orchestra, e Andsnes è stato principalmente pianista, l'hanno portati su territori molto differenti. Manacorda si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi a Torino con il massimo dei voti, e poi ha iniziato con borse di studio. È stato nel 94 scelto da Claudio Abbado come violino di spalla della Gustav Mahler Jugendorchester ed è stato poi fondatore, Concertmeister e vicepresidente della Mahler Chamber Orchestra, e da lì in poi è iniziata una carriera importante, direttore musicale dell'orchestra dei pomeriggi musicali di Milano e poi moltissimi altri impegni. È una fortissima affinità con il repertorio tedesco. Alcuni giornali hanno parlato di lui come un melodista naturale che sa trasferire con grande convinzione la cura per i dettagli di una prassi interpretativa stilisticamente consapevole anche al grande ensemble. Dunque un professionista d'orchestra che ha alla sua radice anche del suo stile, un modo collaborativo di fare musica e una grande versatilità come direttore d'orchestra. Ma naturalmente uno dei punti di riferimento principali è il grande repertorio tedesco, in particolare la musica di Beethoven, e qui abbiamo un grande concerto da ascoltare. Lo ascolteremo da un pianista davvero rifinito come Leif Ove Andsnes. È un pianista, dicevo, e anche musicista, anche camerista norvegese, e anche lui classe 1970, è famoso principalmente come promotore e come evangelizzatore, potremmo dire, del lavoro pianistico di Edvard Grieg, e questo naturalmente va un po' da sé, essendo Grieg uno dei più importanti compositori di quella parte del mondo. E abbiamo anche sentito in apertura, la nostra copertina musicale era proprio dedicata a un brano tradizionale norvegese reinventato, reimmaginato da Grieg per il pianoforte, in una serie di una delle diverse miniature musicali dell'opera 66, e adesso lo ascolteremo invece in questo concerto per pianoforte orchestra numero 3, uno dei grandi capolavori ovviamente del repertorio beethoveniano, un concerto composto nel 1800, probabilmente abbozzato già nel 1797. Dicevamo, i tempi sono un allegro con brio, un largo e infine un rondò allegro, la prima assoluta del terzo concerto del pianoforte di Beethoven fu al Theater an der Wien il 5 aprile del 1803.
con Beethoven stesso al pianoforte e sotto la direzione di Ignaz von Seyfried. L'anno successivo fu eseguito poi con Beethoven sul podio e con Ferdinand Ries come solista. Dunque lo ascoltiamo in questa versione che dura circa 35 minuti al pianoforte Life of Unsness, alla direzione Antonello Manacorda, alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, per questo bel concerto del 30 aprile scorso a Copenaghen.

Applausi molto convinti a Copenaghen il 30 aprile scorso al Concert House de Air per questa esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in do minore, opera 37 di Ludwig van Beethoven, con Life of Hans Nes al pianoforte. Davvero entusiasmante per questo rondò finale, davvero con mano molto sicura, così come era sicura la mano di Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, davvero a suo agio con la musica di Beethoven. Tanto il pubblico danese di Copenaghen ha apprezzato l'esecuzione di Hans Nes che chiede a viva voce un fuori programma che il pianista norvegese concede eseguendo la celebre e forse non eccezionalmente riuscita tarantella in la bemolle maggiore opera 43 di Chopin, che fa un po' il verso alla tarantella napoletana di Rossini, perlomeno cerca di inserirsi in quel tipo di temperie, ma senza riuscirci veramente, perché Chopin, a differenza di altri autori, non era così esperto di musica italiana, ma alla fine riesce a fare un brano che ha una sua, che ottiene poi nel corso del tempo una sua popolarità e una sua diffusione anche con grazie appunto alla tecnica prodigiosa del pianoforte del suo autore, e al tempo stesso ottiene successo anche tra i musicisti e con qualche eccezione. Per esempio lo stesso Schumann parlerà appunto di brano non del tutto riuscito. È sempre un brano chopiniano, anche se dell'ultimo periodo, è stato composto nel 1841 ed è una composizione che ascoltiamo appunto in questo caso dal pianoforte di Life of Hans Nes.

La tarantella opera 43 di Chopin nell'esecuzione di Leif Ove Andsnes al pianoforte conclude il nostro secondo e ultimo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino questa sera qui a Radio 3 Suite, la seconda parte di questo bel concerto danese a Copenaghen 30 aprile scorso alla Concerthaus der con Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese. La ascolteremo domani sera più o meno alla stessa ora alle 23, dunque con due grandi capolavori, l'Ouverture Coriolano e la Quinta Sinfonia di Beethoven, dunque un programma tutto beethoveniano. A questo punto abbiamo ancora qualche minuto da dedicare a un ascolto, lo facciamo volentieri facendo riferimento alla festività di Ferragosto che molto spesso viene festeggiata con i fuochi d'artificio nel nostro paese, in particolare sul litorale della capitale, ma insomma in moltissimi altri luoghi, e lo facciamo con l'ouverture della musica per i reali fuochi d'artificio di Georg Friedrich Händel.

Roma, 21 gennaio del 1961, un'incisione storica, l'Orchestra Sinfonica di Roma della RAI diretta da Sir Charles Mackerras per la musica per i reali fuochi d'artificio di Handel, una bellissima esecuzione, naturalmente non filologica, non con strumenti, diciamo d'epoca, ma davvero piena di energia, con questo gusto tipicamente inglese del stile di direzione di Mackerras che veniva fuori anche in questa musica, in questa occasione. Ed era anche questa l'ultima occasione d'ascolto per questa sera qui a Radio Tre Svizzera, vedete la sua conclusione, un programma curato da Monica D'Onofrio e realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa nostra serata, e ancora Alessandro Amendolara e Gabriele Cioni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Tre Svizzera e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi, assieme ai consueti due cartelloni musicali, altre proposte ancora. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

10 anni di carriera è quello che gli Shake Stew festeggiano con 10-1-2, un doppio album uscito a febbraio di quest'anno, da cui abbiamo appena ascoltato Cabanes Castellón. È un ensemble austriaco guidato da Lukas Kranzelbinder, che firma tutte le composizioni, e ha una formazione molto riconoscibile che permette anche tante trasformazioni e tanta fluidità nel momento di dover definire un genere di appartenenza specifico. Due batterie, due bassi, tre fiati che incrociano le ispirazioni che poi arrivano dagli ascolti dei vari elementi e che spaziano dal krautrock al jazz all'afrobeat e si trasformano in un repertorio molto variegato. L'album è diviso in due parti. La prima parte è più focalizzata sulle composizioni e sull'interplay più strutturato tra i musicisti, mentre la seconda parte del disco è tutta dedicata allo spirito proprio più legato all'improvvisazione di questa band, con registrazioni realizzate dal vivo che lasciano spazio alle energie che si creano durante le performance live. Shake Stew è un progetto solido che utilizza questo disco per riconfermare e per dichiarare la sua identità collettiva, la sua integrità fatta di tanti pezzi, tante, insomma, delle parti, delle esperienze, di tutti gli elementi e delle collaborazioni poi affrontate negli anni con le idee molto chiare. E 10-1-2 vuole essere proprio un documento che a questo punto della carriera testimonia la partecipazione di tutti a un progetto musicale e ovviamente anche a un progetto umano. Lukas Kranzelbinder, contrabbasso, basso elettrico e percussioni, Yvonne Moriel, sax contralto e flauti, Marion Rom, tromba, Johannes Schleiermacher, sax tenore e flauto, Oliver Potratz, basso elettrico e basso sesto, Nikolaus Dolp e Herbert Picker, batterie e percussioni. È annunciato anche un terzo volume di questa celebrazione del decennale degli Shake Stew, è prevista l'uscita alla fine dell'anno, ma intanto ascoltiamo ancora un brano da 10-1-2 dal titolo Free Your Eyes.

0: io non ho paura.
1: Rimaniamo nei collettivi e tra la musica che assorbe influenze e ispirazioni dai ritmi provenienti da diverse parti del mondo, come faremo ancora in questa sezione dibattiti di questa notte, e passiamo ad ascoltare alcuni brani tratti da Non Basta, il nuovo album dei Kukoma Combo, pubblicato per Black Sweat Records insieme a Brutture Moderne, con un contenuto che vuole essere esplicitamente politico, cosa che emerge in maniera abbastanza inequivocabile dai titoli dei singoli brani. Marco Zanotti, batterie, percussioni, voci in bira, Martina Fadda, voci, sinte, percussioni, Fabio Mina, flauto, sax tenore, gaita colombiana, damno e elettronica e voci, Marcello Giandudetti, trombone, bombardino, tromba, conchiglie, voci, Daniel Corbelli, chitarra, percussioni e voce, Andrea Taravelli, basso e voci. Ascoltiamo la traccia che dà il titolo a questo nuovo album dei Kukoma Combo, Non Basta.

si intitola Non basta questo nuovo album dei Kukoma Combo. Loro fanno base a Ravenna e questo nome Kukoma richiama proprio la Kukoma, la caffettiera napoletana, e infatti anche la Kukoma è una caffettiera romagnola e l'idea è proprio quella che vogliono richiamare, insomma, è quella di una caffettiera che ribolle e poi esplode con tutti i suoi sapori miscelati, in cui si riconoscono gli elementi latini, quelli africani, subsahariani, di cui ormai è un riconosciuto rappresentante in Italia Marco Zanotti, che guida il collettivo, Capoverde, Brasile, Haiti, Zimbabwe, i loro ritmi, le tradizioni che accompagnano le evoluzioni dei Kukoma Combo, che poi sperimentano, riarrangiano e cantano in italiano, in spagnolo, in portoghese, in inglese, con estrema libertà. E in un certo senso proprio questa libertà, quella che i Kukoma Combo esortano a riconquistare, spingendo chi ascolta a uscire un po' dal torpore in cui siamo tutti e a ribellarsi. Il brano che ascoltiamo si intitola adesso proprio Those Who Fight, coloro che lottano, sperando che includa quanti di noi possibili, soprattutto questa settimana.

Una regione geografica leggermente più circoscritta rispetto alla vasta costellazione di culture che ispira i Cucumacombo, anima la creatività invece di Nuevos Ríos, gli autori del brano che abbiamo appena ascoltato dal titolo La Luna. Canalón de Timbiquí è un ensemble colombiano di 10 elementi che ha più di 15 anni di storia ormai, è guidato dalla cantante Nidia Góngora e ha un repertorio focalizzato proprio soprattutto sui ritmi tradizionali della costa pacifica della Colombia. E dall'altra parte qui abbiamo Reco Reco, che è un trio elettronico francese di Toulouse, molto legato ai ritmi latinoamericani, anche se solitamente più concentrato su il Brasile, sempre declinati poi all'interno del gusto elettronico europeo. Nuevos Ríos quindi rappresenta l'incontro tra queste due realtà musicali in cui si sposano le tradizioni afrocolombiane e appunto l'elettronica delle discoteche francesi, un incontro avvenuto sulle rive del fiume Timbiquí, nel villaggio che porta il nome di questo fiume e nello specifico proprio con sessioni di improvvisazione avvenute nella casa della cantante di Nidia Góngora e quindi con un clima di informalità che ha molto aiutato i Reco Reco a capire l'essenza del gruppo con cui stavano avendo il piacere di collaborare. Il fiume, in generale gli elementi naturali protagonisti della vita quotidiana di Timbiquí sono al centro dei testi di questo album, così come i riferimenti anche alle problematiche sociali di quei territori colombiani sviluppati appunto lungo il fiume che Nuevos Ríos vuole proprio celebrare.

La memoria de Justino dei franco-colombiani Nuevos Rios e poi abbiamo ascoltato Santa Teresa degli Scalzi, invece un brano frutto di un altro intreccio tra Sud America e Vecchio Continente. Magic Umbu è il titolo del secondo album di Orchestra Topica, è un quintetto napoletano che unisce nel suo repertorio shoru e tradizione melodica napoletana. E di conseguenza, considerata la storia specifica di questi due generi, poi attinge a molto di più. Come spesso è successo nella storia della musica brasiliana, è proprio l'unione di elementi europei da un lato e afrodiscendenti dall'altro a creare qualcosa di nuovo che poi si trasforma in un genere tipicamente caratteristico del paese. Questa è la storia anche del shoru, e allo stesso tempo Napoli, la sua storia portuale e per forza meticcia, insieme ai passati dei singoli elementi del quintetto, che tra l'altro provengono da zone diverse, permette a Orchestra Topica di pescare da tante tradizioni musicali e unire gli ingredienti in maniera originale, senza mai tradire le colonne portanti dei generi e dei riferimenti che rappresentano. Roberto D'Augustin suona la chitarra a sette corde ed è musicista genovese, José Bibb parigino suona il trombone e poi Davide Dalò al clarinetto, Guglielmo Gibbone Pinto percussioni e Francesca Di Letta Lavarone al flauto sono tre artisti napoletani che completano questa formazione. Orchestra Topica, Magic Umbu esce per Retro Records, è il loro secondo album che segue Sciorando a Napoli del 2024 e noi ascoltiamo ancora un brano da questo disco a chiudere questa notte di battiti tra i ritmi latini, africani, caraibici e europei.

Una grande elasticità per questo bel trio capitanato dal bassista Per Zanussi, musicista chiave e di lungo corso della scena norvegese. Gli Zanussi 3, questo è il nome del progetto, è un suo nuovo gruppo che si avvale di due strumentisti di grande levatura come Christopher Albers, che abbiamo ascoltato ai sassofoni, e Per Odvar Johansen, che abbiamo ascoltato alla batteria. Il disco, questo A Keen Beast, è uscito a fine ottobre, ve lo riproponiamo questa notte qui a Battiti. È pubblicato da Sawa Jazz, una nuova etichetta di Oslo molto interessante che guarda al jazz scandinavo più avventuroso. Peraltro questo disco è registrato davvero bene e l'ultima uscita dell'etichetta celebra l'incontro tra il quartetto Cortex e la acclamata chitarrista Hedvig Mollestad Thomassen.

Dag Erik Knedal Andersen alla batteria, Ola Höjer al contrabbasso. Abbiamo ritrovato i sassofoni di Christopher Alberts e poi c'era il leader alla tromba Thomas Johansson, leader del quartetto Cortex con i piedi ancorati nella storia dell'avant jazz degli anni 60. È un gruppo che ha espresso più volte il proprio legame con musicisti come Ornette Coleman e Don Cherry. Del resto uno dei primi dischi dei Cortex si intitolava Avant-Garde Party Music, ma il quartetto norvegese ha acquisito negli anni una impronta tutta sua, come dimostrano in questo disco Did We Really. Qui il gruppo accoglie la chitarrista Hedvig Mollestad, musicista con un arco espressivo davvero ampio, che va dal sussurro al grido, spesso all'interno dello stesso brano. Il disco è uscito a inizio dicembre ed è il risultato di un sodalizio tra il quartetto e la chitarrista, rafforzato da una serie di date dal vivo appunto come quintetto. Un disco che si apre con questo brano che vi abbiamo proposto questa notte a Battiti su Radio 3, intitolato Liminal. E ora ci spostiamo su un terreno ancora più libero e tuttavia sorprendentemente compatto e orchestrale nell'elaborazione della musica, quello rappresentato dal nuovo disco targato Pipeline, in questo caso una formazione di 7 elementi con Giancarlo Nino Locatelli, Gabriele Mitelli, Sebi Tramontana, Alberto Braida, Luca Tilli, Andrea Grossi e Cristiano Calcagnile. Un disco intitolato Ahead of July, una registrazione effettuata dal vivo a Cernusco sul Naviglio alla Casa delle Arti a maggio del 2024. Il disco contiene due lunghe tracce, noi ascoltiamo insieme una parte della prima, intitolata Ahead of July, parte prima.

Pipeline è un concetto più che un gruppo, visto che negli anni Nino Locatelli ha dato vita a diverse formazioni con questo stesso nome e spiega il clarinettista, Pipeline è sì un ensemble ma è anche un progetto sperimentale di convivenza che assume una connotazione sociale e politica in quanto ogni membro del gruppo mette in campo il proprio desiderio di collettività e di comprensione dell'altro. 40 minuti di musica improvvisata divisa in due tracce contenute nel disco pubblicato dall'etichetta We Insist intitolato Ahead of July. Noi a Battiti qui nella notte di Radio 3 vi abbiamo proposto un ampio estratto dalla prima traccia Ahead of July, parte prima. E ora torniamo in Scandinavia con un altro chitarrista norvegese, una musica però molto diversa da quella proposta dal quartetto Cortex insieme alla chitarrista Hedvig Mollestad. Trond Kallevåg è multistrumentista, chitarrista e produttore, compositore, arrangiatore e narratore che prosegue con la sua ricerca un po' storica ma anche molto immaginaria di un punto d'incontro tra la Norvegia e l'America. In particolare Kallevåg è partito da un anniversario, il 2025 segna i 200 anni dalla prima partenza organizzata di un gruppo di norvegesi a bordo del veliero Restoration da Stavanger sulla costa sudoccidentale del paese verso New York. Molti di questi migranti finirono per stabilirsi in Minnesota e Minnesota è anche il titolo scelto da Trond Kallevåg per il suo nuovo disco pubblicato ancora una volta dall'etichetta Hubro e dal quale ascoltiamo un brano intitolato Pine.

Gard Nielsen, batteria e vibrafono, Mats Eilertsen, contrabbasso, Tuva Halse al violino e Trond Kollevåg alla chitarra e altri strumenti. Il suo disco Minnesota è uscito per Hubro. Da questo disco noi abbiamo ascoltato Pine Ridge, un disco che prende spunto da le musiche tradizionali, il jazz, il folk, l'ambient e anche le storie di migrazione, storie che raccontano quindi di spostamenti, di nostalgie, di ricordi, di cosa si lascia, di cosa si trova e delle tracce che si lasciano nel passaggio della propria vita. Tracce che sono al centro del debutto dei Cosmic Ear, un gruppo che vuole riconoscere l'eredità di Don Cherry e vuole omaggiarla proiettandola nel futuro, vedendone anche gli sviluppi più lontani. Si intitola Traces, il disco proposto da questo quintetto, un gruppo che vede Christer Båten già insieme a Don Cherry nel suo periodo scandinavo e poi Mats Gustafsson, altro musicista che sulla musica di Cherry ha molto lavorato, e poi Goran Kajfes, Juan Romero e Kanzan Zetterberg. Noi li ascoltiamo da questo bel disco proposto dall'etichetta finlandese We Jazz con un brano intitolato Traces of Brown Rice.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Étienne Nicolas Mehul, Les Amazons, ou la Fondation de Thèbes. Ouverture, Adagio Allegro Agitato, Orchestra Filarmonica Les Siècles, François-Xavier Roth, direttore.

di Étienne Nicolas Mehul abbiamo ascoltato Les Amazons o La Fondation de Thèbes. Ralph Vaughan Williams, suite per viola e orchestra, primo gruppo. Prelude, allegro moderato. Carol, andante con moto. Christmas Dance, allegro. Timothy Readout, viola. Orchestra da camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

di Ralph Vaughan Williams abbiamo ascoltato la suite per viola e orchestra, primo gruppo. Timothy Readout, viola. Orchestra da Camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips. Philip Glass, Ravi Shankar. Ragas e Minor Scale.

0: Di Philip Glass e Ravi Shankar abbiamo ascoltato Ragas in Minor Scale.
1: Philippe de Vitry, Firmissime Fidem Teneamus, intavolatura per organo, organista Stephen Grant.

0: Di Philippe de Vitry avete ascoltato Firmissime Fidem Teneamus, intavolatura per organo. Organista Stephen Grant.
1: Jacques Offenbach, Cancan, dall'opéretta Orphée aux Enfers, Orfeo all'inferno. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre des Buffs Parisiens, 21 ottobre 1858. London Symphony Orchestra, diretta da Charles Maqueras.

di Jacques Offenbach. Avete ascoltato Cancan dall'operetta Orphée aux Enfers, Orfeo all'inferno. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre des Beaux Parisiens, 21 ottobre 1858. London Symphony Orchestra, diretta da Charles Maqueras.